Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
4: Edicola Cabianca. In via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità. Aperto tutte le domeniche.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Radio Città Fujiko.

Con il pianeta che si surriscalda, uno dei grandi temi del nostro tempo è la sorte dei ghiacciai. Si stanno assottigliando, si stanno sciogliendo, generando vistose alterazioni degli ecosistemi e conseguenti cambiamenti anche per la vita animale. Secondo un recente studio condotto da ricercatori dell'Università Statale di Milano, in collaborazione con il Museo delle Scienze di Trento e pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, queste alterazioni vanno a colpire specie animali che oltretutto conosciamo solo in parte. La ricerca ha condotto una revisione sistematica della letteratura scientifica e dei dati disponibili, documentando che esistono almeno 152 specie animali legate a ghiacciai e calotte polari, appartenenti a 14 classi diverse. Stiamo parlando per lo più di piccoli organismi capaci di adattarsi a condizioni ambientali estreme. Il dato più significativo riguarda 73 specie segnalate esclusivamente in habitat glaciali, animali che dipendono strettamente dalla presenza del ghiaccio e risultano quindi particolarmente vulnerabili alla sua progressiva scomparsa. Per valutarne l'esposizione al cambiamento climatico, i ricercatori hanno incrociato la loro distribuzione attuale con diversi scenari futuri di ritiro dei ghiacciai. I risultati indicano un declino drastico. Anche in uno scenario di riscaldamento molto limitato, entro il 2100 tre specie perderebbero completamente il loro habitat, mentre altre 12 lo perderebbero per oltre il 90%. Quanto ai territori, a causa del rapido ritiro dei ghiacciai, le Alpi emergono come una delle aree in cui questa perdita potrebbe manifestarsi in modo più rapido e più accentuato. Come ha osservato Andrea Simoncini, del Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali della Statale di Milano, coordinatore dello studio, collegare direttamente la perdita di habitat al rischio di estinzione richiede prudenza, perché si sa ancora poco sulla capacità di queste specie di persistere nel tempo e di spostarsi verso altri ambienti. Ma proprio per questo la tutela degli ecosistemi glaciali deve entrare con urgenza fra le priorità globali di conservazione. E un altro autore della pubblicazione, Francesco Ficetola, docente di zoologia alla Statale di Milano, occorre agire con strategie mirate, dalla rapida istituzione di aree protette per limitare ulteriori impatti umani, come l'inquinamento, il turismo, lo sfruttamento idroelettrico, al rafforzamento della ricerca tassonomica ed ecologica, fino alla valutazione di interventi innovativi, come la colonizzazione assistita o la creazione di banche genetiche. Senza un rallentamento del riscaldamento globale, conclude Ficetola, e senza investimenti mirati nella ricerca, una parte unica e ancora poco conosciuta della biodiversità del pianeta rischia di andare perduta.

Gli effetti del surriscaldamento si fanno sempre più vistosi, come dimostra il caso delle isole Svalbard, punta estrema d'Europa nei mari del nord, isole proverbiali per le temperature rigide, ghiacci, per l'essere inospitali per la vita umana. Ebbene, la primavera artica 2026 si sta rivelando una delle più calde, imprevedibili e complesse degli ultimi anni, con temperature fino a 12 gradi sopra la norma, piogge e fusione precoce della neve. Lo segnala il team del progetto europeo Liquidis, coordinato scientificamente dall'Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, da anni impegnato nel monitoraggio ambientale della criosfera artica alle Svalbard. Nel corso di questa primavera le temperature straordinariamente elevate hanno causato una rapida e prematura fusione della neve sulla terraferma. Allo stesso tempo, nel sud dell'arcipelago, venti persistenti hanno compattato il ghiaccio marino lungo la costa, rendendo inaccessibili via mare i siti di studio e le basi di ricerca. Francesco Scoto, ricercatore del CNR, ha spiegato che nel mese di aprile abbiamo vissuto un'eccezionale anomalia termica, con temperature fino a 12 gradi sopra la norma e piogge intermittenti per circa 18 giorni. In questo periodo, ha continuato, normalmente le temperature oscillano fra meno 10 e meno 15 gradi, mentre quest'anno sono rimaste sopra lo zero per quasi due settimane. Anche le condizioni marine hanno registrato anomalie significative, come sottolinea un altro ricercatore del CNR, Francesco Paladini. Le acque del fiordo sono state interessate da un importante afflusso di acqua atlantica e abbiamo avuto temperature degli strati superficiali che hanno raggiunto valori superiori a 3 gradi centigradi, condizioni assolutamente anomale per il periodo primaverile, che normalmente è il più freddo dell'anno, con temperature medie di circa 0 o meno 0,5 gradi.

Un altro fenomeno sotto osservazione da parte degli scienziati è il fatto che lo scioglimento dei ghiacciai sta aumentando il numero di iceberg nell'Oceano Artico e sta modificando anche i fondali marini, creando sorprendenti nuovi ecosistemi sottomarini che nascono per via delle rocce trasportate dai ghiacci. A segnalare questi cambiamenti è uno studio pubblicato sulla rivista Nature dal gruppo di ricerca internazionale guidato da Thomas Krumpe dell'istituto tedesco Alfred Wegener. Alla base della scoperta di questi cambiamenti sono state le osservazioni fatte negli ultimi anni sul crescente numero di iceberg anomali a causa della quantità insolitamente elevate di detriti, tanto che visti dall'alto questi apparivano quasi neri, come ha detto Melanie Bergman, biologa dell'istituto Wegener, fra le autrici dello studio. Ci siamo subito resi conto, ha aggiunto, che tonnellate di roccia stavano galleggiando nell'Oceano Artico, a centinaia di chilometri di distanza da qualsiasi ghiacciaio. Sono tutte notizie queste straordinariamente allarmanti, ma è un fatto che non campeggiano ai primi posti nei notiziari, tutt'altro. La sensazione che vi sia nella società contemporanea una radicale rimozione del guaio, chiamiamolo così, che stiamo vivendo. Osservando invece questo fenomeno da un punto di vista diverso, più vicino agli animali non umani, e quindi senza avere come focus l'agenda politica delle società occidentali, ecco che le stesse notizie acquistano uno spessore molto diverso. Da una noticina nelle pagine interne di un quotidiano diventano la notizia principale. Nel nostro piccolo, come restiamo animali, cerchiamo di fare la nostra parte, senza sottostare ai silenziosi diktat del sistema informativo dominante.

Torniamo a parlare di orsi per segnalare una protesta animalista. Alcuni militanti del movimento 100% animalisti hanno bloccato nei giorni scorsi una delle entrate del casello di Verona Nord sull'autostrada A22 del Brennero e hanno esposto uno striscione in lingua italiana e in inglese per chiedere la liberazione dell'orso soprannominato Papillon, da tempo prigioniero della provincia di Trento nel centro faunistico Casteller. Gli attivisti sono stati poi identificati dalla Digos e dalla polizia stradale e hanno abbandonato il campo.

Giunta del Trentino non ci sente. Sempre a proposito di orsi, sconcerta una notizia segnalata dall'associazione LEAL, storica associazione che si batte contro la sperimentazione animale. Un automobilista nei pressi del comune di Lusevera, in provincia di Trento, ha inseguito ad alta velocità e filmato un orso, anche all'interno di un centro abitato, lasciando l'animale senza possibilità di riparo ed esponendolo, insieme con l'intera comunità, a una situazione di potenziale grave pericolo. Un comportamento che LEAL giudica inaccettabile, trattandosi fra l'altro di disturbo intenzionale di una specie protetta. Un animale selvatico, ha detto Gianmarco Prampolini, presidente di LEAL, non corre per gioco, corre per paura. Costringerlo a correre sull'asfalto significa esporlo a cadute, ferite, a disorientamento e possibili fughe verso zone abitate, aumentando così il rischio di conflitti con le persone umane e compromettendo la sua stessa sopravvivenza. Quell'orso, ha detto ancora Prampolini, non stava partecipando a uno spettacolo, stava fuggendo dalla paura. Ridurre la sua vita a un contenuto da condividere sui social è una violenza morale, prima ancora che giuridica. Per questo LEAL ha denunciato l'episodio, chiedendo che i responsabili vengano identificati e che siano applicate con severità tutte le sanzioni previste. Questo fatto comunque ci conferma che il rapporto con gli animali selvatici continua a essere un problema nel nostro paese. Decenni di mancata informazione e formazione della cittadinanza si manifestano anche in questo modo.

Torniamo a parlare di caccia perché sta entrando nel vivo la discussione in Parlamento, in questo caso al Senato, del disegno di legge 1552 firmato dal senatore Malan in rappresentanza di tutte le forze del governo di destra che guida in questa fase storica l'Italia, un progetto che mira a riformare la legge 157 del 92, norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, questa la definizione ufficiale. L'inizio dell'iter al Senato ha scatenato l'opposizione delle associazioni animaliste e ambientaliste e anche dei parlamentari dell'opposizione. Attivisti e politici sono scesi insieme in piazza del Pantheon a Roma per protestare contro i contenuti di questa legge che è stata definita con una certa efficacia lessicale sparatutto. Un articolo dei giorni scorsi del Manifesto ha riepilogato quali sono i contenuti più gravi di questo provvedimento di legge. Leggiamo. Aumentano le specie cacciabili, alcune delle quali in declino, come l'oca selvatica. Se l'è cavata invece di misura lo stambecco, inizialmente compreso. La caccia sarebbe permessa anche in altura e su valichi montani e durante il periodo di migrazione preriproduttiva, grazie anche alla riapertura di strutture venatorie tradizionali. Si autorizza l'attività in aree demaniali, come boschi e spiagge. Viene messo in discussione il ruolo che l'ISPRA deve svolgere per la pianificazione dell'attività. Si dà maggiore autonomia alle regioni per derogare ai limiti nazionali. La possibilità di utilizzare visori notturni e poi l'anticamera del bracconaggio. E ancora si prevede il via libera praticamente illimitato all'interno di aziende faunistico-venatorie. Nel protestare contro il disegno di legge Malan, la LIPU ha ricordato la sua lettera a Papa Leone e la risposta della Santa Sede, che ha definito il tema una questione di grande rilevanza sociale e morale, esprimendo apprezzamento per la sensibilità e l'opera svolta nei riguardi della natura, pregando affinché siano esauditi i legittimi desideri della LIPU. Secondo il WWF si sta facendo un passo indietro di decenni, mentre l'AB richiama il passaggio rivelatore che prevede l'abbandono dell'approccio di tutela della fauna selvatica per arrivare al concetto di gestione. I cacciatori diventano dei regolatori, dei tutori della qualità ambientale, un paradosso concettuale. Le opposizioni parlamentari annunciano battaglia, Elie Schlein, per esempio, definisce la proposta di legge una resa incondizionata alla frangia venatoria più estremista e Giuseppe Conte parla di un passo indietro rispetto all'inserimento in Costituzione della tutela ambientale. La lotta contro questo sciagurato disegno di legge entra nel vivo e vedremo che sviluppi potrà avere, sapendo che non mancano dubbi di legittimità costituzionale e anche rispetto alle normative europee, come a suo tempo ha fatto notare la stessa Commissione europea in una nota che però il governo è riuscito a tenere segreta per mesi. La contesa avverrà anche nelle aule di tribunale.

0: Siamo con Luigi Lombardi Vallauri, filosofo del diritto, amico degli animali, storico collaboratore di Restiamo Animali, per parlare di una pubblicazione importante curata dall'AV insieme con l'Arma dei Carabinieri. Si intitola Il diritto degli animali, profili di diritto pubblico, amministrativo e penale, aspetti procedurali ed elementi di medicina veterinaria. Uno strumento di lavoro per l'Arma, un volume di centinaia di pagine, 1,7 kg di peso, curato da Carla Campanaro e Roberta Poscente. Luigi Lombardi Vallauri ha scritto la prefazione di questo volume e oggi ci parla della sua importanza.
1: È un libro imponente, 965 pagine di grande formato, 19 sugli aspetti etici, bioetici della tutela degli animali, 43 sul diritto costituzionale europeo e italiano, 20 sulla protezione degli animali nel diritto civile, 406 sul diritto amministrativo europeo e italiano, 212 di diritto penale, 102 sugli aspetti procedurali, 103 sugli aspetti veterinari e medico-forensi nei reati contro gli animali, 24 su alcuni salienti casi pratici di applicazione della normativa a tutela degli animali. I carabinieri non potranno imparare questo enorme libro, ma potranno e dovranno consultarlo. E i non carabinieri? Qui è importante sapere che il libro non ha un prezzo in euro, non è un oggetto venale. Sono state distribuite 800 copie a carabinieri e a operatori importanti e impegnati, e si prevede una ristampa, ma per ottenere il libro l'unico modo è contattare il sito LAV, che rispetterà delle priorità intrinseche indipendenti da contributi monetari. Io sono fiero di aprire il manuale con il mio contributo, le ragioni filosofiche ed etiche della tutela degli animali. In particolare ho messo in evidenza, come i miei scritti precedenti, quattro animalismi, cioè quattro ragioni fondamentali che rendono doveroso il passaggio dal paradigma della violenza e del dominio a un paradigma di amore e rispetto secondo giustizia. 1. Il valore naturalistico estetico degli animali. 2. La loro soggettività di esseri senzienti. 3. La dignità morale. E 4. L'autorealizzazione spirituale dell'uomo, il cui pieno sviluppo della persona previsto dalla Costituzione non consiste nello sfruttare e scannare vittime animali. Quindi vengono delineati quattro distinti animalismi: uno ambientalista, uno animalista, uno umanista e uno spirituale, che convergono nel suggerire con forza l'abolizione, o almeno tutta la possibile riduzione, delle innumerevoli forme di consumo violento di vite animali. In un mio scritto precedente ho detto che il diritto animale è il ramo del diritto positivo che si è più accresciuto e che ha più fruttificato negli ultimi 30 anni. E ritengo che un rapporto secondo giustizia con i miliardi di esseri senzienti oggi vittime dell'uomo non possa che accrescere la bellezza della storia dell'essere, ridurre la terribile crudeltà della storia umana. Io ho scritto un libro, Crudeltà, che fa vedere che l'uomo è infinitamente più crudele di qualunque animale, di qualunque belva feroce, e credo che un diverso rapporto con gli animali accrescerà la bellezza della storia dell'essere. E quindi chiudo con il mio mantra, che è il mio credo: Om Mani Padme Hum. Mi inchino a te, ogni uomo, in particolare il mio ascoltatore in questo momento, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Possa la tua vita, la tua unica vita, ridurre la crudeltà e accrescere la bellezza della storia dell'essere.

0: Abbiamo chiesto a Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore fra gli altri libri di Se vuoi essere sano cucina vegano, edito da Newton Compton, di scegliere una ricetta ispirata al tema dei ghiacciai.
1: Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
2: E a proposito di ghiaccio, con il caldo che si sta facendo prepotente, vi suggerisco una ricetta dissetante, energizzante e fresca, il latte matcha freddo. Gli ingredienti per una persona sono 150 g di latte vegetale, cocco, mandorla o quello che preferite, 2 g di polvere di matcha, 100 g di ghiaccio, 50 g di acqua calda, sciroppo di acero, malto o altro dolcificante a piacere. Iniziate sciogliendo la polvere di matcha in una ciotolina con l'acqua calda, ma non bollente. Potete usare la tradizionale frusta di bambù o una piccola frusta a mano, oppure un montalatte elettrico. Lavorate fino a quando il composto sarà liscio, senza grumi e leggermente spumoso. A parte, riempite un bicchiere alto con abbondante ghiaccio, unite al latte vegetale e dolcificate a piacere. Infine versate lentamente il matcha disciolto sul latte vegetale per ottenere l'effetto a strati tipico del latte matcha freddo. Mescolate solo al momento di bere per mantenere l'effetto visivo.

0: Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: E alle 8.04 è partita in sottofondo Barry White e la Love Unlimited Orchestra. Presumo che nuove notizie non ce ne siano, infatti così è, direi che partiamo subito con la prima parte della mia programmazione musicale. Vediamo cosa riesco a mandarvi. Direi che riesco a mandarvi The Comet is Coming in Summon's Fire, poi Flaming Lips in Watching the Light Boost Glow, Gaetano Nicosia, quindi veniamo in Italia con Caro Papà, poi ancora i Green Day in Itching Her Eye e A Place to Bury Stranger, Don't Be Sorry. Partiamo quindi con The Comet is Coming.

Science.

0: Wild God.
1: Doch zünde alle Farben an für diese. 8:23 in questo momento, ci siamo ben ascoltati a presto Barry Stranger, sottofondo invece Gunther Fischer and Band, e direi che si sta avvicinando velocemente il momento appunto del notiziario popolare network che andrà in onda alle 8:30. Ci risentiremo quindi con la mia programmazione musicale, che intanto nel frattempo vedrò di completare almeno come preparazione, dicevo, ci risentiremo intorno alle 8:45 circa.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie.

0: giorni dal terremoto, più di 1.400 i morti accertati, ancora 50.000 i dispersi sotto pressione degli ospedali a Caracas. La Guaira, al centro del sisma, è un cimitero a cielo aperto. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dal Medio Oriente, come sentivate, dove resta fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le forze armate americane hanno bombardato siti e depositi dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni su Bahrain e Kuwait. Dopo gli attacchi incrociati, Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, dopo i raid iraniani contro alcune petroliere commerciali che ci sono stati nelle scorse ore. Ma non solo, anche il Libano resta un ostacolo ai negoziati, soprattutto dopo l'accordo siglato a Washington tra il governo di Beirut e Israele, un accordo che è stato rifiutato da Hezbollah. Sentiamo Michele Migone.
1: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte delle loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara, l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto, lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito, il regime del Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
0: A Milano adesso, dove più di 300.000 persone hanno partecipato al Pride, il caldo torrido non ha fermato la marea arcobaleno scesa in piazza nel segno di Mirko Morricone, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Nel corteo lo hanno ricordato con un minuto di silenzio, lo ha citato anche la segretaria del PD Elly Schlein, che ha invocato ancora una volta una legge contro l'omotransfobia. Non sono mancati cartelli e striscioni contro Vannacci e Valditara, simboli oggi dell'arretramento sui diritti. Sentiamo Pier Giorgio Pardo.
2: E così anche il Pride 2026, il primo slittato di orario a causa degli effetti del riscaldamento climatico, si è preso la città e l'ha resa ancora una volta un luogo di bellezza. C'eravamo, anzi, con buona pace dei movimenti LGBT liberali o conservatori, ci siamo sempre stati. Non diamolo oggi per scontato. Non è che mettere insieme proletariato e omosessualità fosse un gioco da ragazzi, e lo sanno bene i politici che oggi scatenano lo scontento sociale contro le minoranze incolpevoli pur di raccattare consensi. Il miracolo tangibile di una sinistra progressista è ancora in grado di portare 350.000 persone di ogni età in piazza a dispetto del caldo, e proprio mentre un'altra parte di società si lancia in commenti intrisi di un odio così sordo e tribale che può arrivare ad armare la mano di un padre contro suo figlio. Siete malati, che schifo, pagliacci, la famiglia è una sola, i bambini non dovrebbero vedere queste cose, vergognosi, gay hanno già tutti i diritti, non è omofobia e libertà di pensiero. L'Italia è al terzultimo posto dell'Europa occidentale per diritti delle persone LGBTQIA+. Quasi 4 persone LGBT su 10 hanno subito molestie nell'ultimo anno. Gli adolescenti hanno un rischio di suicidio fino a 4 volte superiore ai coetanei eterosessuali. 350.000 corpi hanno detto di no a queste bassezze e nello stesso momento a molte altre vittimizzazioni, perché molti di quei 350.000 misurano l'efficacia di una rivendicazione dalla sua capacità di interagire con altri bisogni. L'attivismo queer si intersecta con l'impegno per la Palestina, il femminismo riconosce i diritti delle persone transgender, razzismo e omofobia vengono ricondotti ridotti alla stessa matrice ideologica e così via. Si chiama intersezionalità ed è una parola che ha bisogno di festa, ma anche di lotta, di denaro, perché le lotte costano, ma anche di scegliere oculatamente da chi farselo dare, di posizioni intransigenti, ma anche di confronto. C'era tutto questo nella piazza milanese di ieri, a tratti forse, ma è un obiettivo imprescindibile, perché l'ingiustizia sociale non ci colga di sorpresa domani, con un cocktail in mano e un reel appena scrollato nell'altra, fiduciosi che la soluzione possa arrivare, chissà, magari proprio da lì.
0: In Ungheria anche Budapest ritrova il suo Pride, il primo senza divieti dopo l'era oscurantista di Viktor Orban. Massimo Congiu.
3: Il Budapest Pride edizione 2026, il primo dopo la sconfitta di Viktor Orban, si è svolto a Budapest con la partecipazione di diverse decine di migliaia di persone, circa 25.000 secondo alcune fonti. La marcia è iniziata nel pomeriggio con temperature di 38 gradi, un caldo difficile da sopportare che ha portato gli organizzatori a distribuire bottiglie d'acqua e l'azienda che gestisce l'approvvigionamento idrico ad aprire le fontane lungo il percorso seguito dai manifestanti. Musica, balli e bandiera arcobaleno sono stati gli ingredienti immancabili di questo corteo, che è partito dal Teatro dell'Opera nel viale Andrassy per attraversare il centro cittadino e quindi il Ponte Elisabetta. L'anno scorso il governo Orban aveva provato a mettere al bando la manifestazione annuale per poi trovarsi di fronte a un evento a maggior ragione simbolico, caratterizzato dalla cifra record di circa 300.000 presenze e una partecipazione internazionale che aveva colto l'occasione per protestare contro l'esecutivo di allora e a difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Orban e suoi avevano esecrato la manifestazione definendola indecente. Quella che si è appena svolta è stata la 31esima edizione del Budapest Pride. È vero che il governo attuale non ha abrogato la legislazione orbaniana che proibiva la manifestazione, ma il corteo è stato comunque autorizzato dalla polizia.
0: Sentivate il caldo, che è stato uno dei fattori anche dei Pride di ieri. Oggi dovrebbe essere la giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando Italia ed Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. 6, bollino arancione, Napoli, Palermo, Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e rilievi prealpini sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio e in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni del nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Tra le persone più a rischio ci sono quelle che vivono in strada, per cui rispetto ai servizi per affrontare le ondate di freddo invernale, i servizi per affrontare il caldo sono ancora pochi. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda della Carità e Solidarietà di Milano.
4: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato o domenica non c'è aperto nulla. Questo è veramente un grosso disagio.
5: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche al rischio per la salute.
4: Certo, perché alcune persone sono malate. E in modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci

Poi si è costituito ai carabinieri e il femminicidio è avvenuto ieri sulle alture di Sanremo in una casa nel bosco di Ceriana. La vittima, Mary Hopkins, aveva 51 anni. Secondo le dichiarazioni dell'uomo Becken Oliveri, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo

0: E si conclude qui il nostro giornale di Popolare Network, la prossima edizione delle notizie alle 10.30, questa edizione condotta da Mattia Guastafiano, in redazione con Fabio Fimiani. A tutti una buona giornata.
1: E sono appunto le 8.47 del notiziario Popolare Network, un aggiornamento di notizie secondo l'IDF: eliminati terroristi nel sud della Siria. L'esercito israeliano dichiara di aver eliminato diversi terroristi armati nelle aree occupate dall'IDF nella Siria meridionale. Le truppe israeliane continueranno a operare nella zona per rimuovere qualsiasi minaccia per civili e soldati israeliani, dice anche l'esercito, citato da Al Jazeera. In violazione dei patti del 1973, nel dicembre 2024 l'IDF sono entrate nella zona cuscinetto ONU demilitarizzata adiacente alle alture del Golan, presa da Israele nel 1967 e poi annessa nel 1981. Siria chiede la restituzione.
2: Pensiamo di...
1: E niente, siamo di nuovo, siete di nuovo le prese con la programmazione musicale completamente al libro domenica mattina. Nel frattempo vi ho già preparato tutti i prossimi brani. Partiamo con un'altra sequenza, partiamo con Nick Cavett e Bad Seeds in Wild God Live God, e poi Lady Tron in Kingdom Undersea e The Automatic in That's What She Said. Ma partiamo appunto con Nick Cavett e Bad Seeds.
3: Wild God.

scusate, 8:58 in questo momento. Ci siamo appena ascoltati Lady Tron sottofondo Blondie. Avevo annunciato anche The Automatic, ma direi che il tempo incombe perché sono appunto quasi le 8:59, fra un minuto circa partirà la pubblicità. Gli automatici ce li sentiremo subito dopo il termine della pubblicità.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
5: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
6: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
7: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
8: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
9: ...9.03 in questo momento, in sottofondo sono appena partiti i Police, siete alle prese con la programmazione musicale completamente autolibera domenica mattina, parte subito un'altra sequenza di brani, parte questa volta veramente con Automatic in Test What's the Shade, poi Eagles of Death Metal in I Got a Feeling Just 90, Justice in Genesis, Hot Time Regium in Mystery Language, Tie in Haha, poi veniamo in Italia con Giorgio Canali in Questa è la Fine e poi chiudiamo, se non faccio in tempo ve lo mando successivamente, con Aziz Ibrahim in Calles dei Dajila. Ma partiamo con The Automatic.

9:14 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Justice in sottofondo, Stray Cats, un aggiornamento di notizie ancora dal Bahrain e dal Kuwait, raid Iran, un'escalation. Il Bahrain fa sapere che le sue difese aeree hanno intercettato e distrutto una serie di proiettili usati nei perfidi attacchi iraniani. Massima allerta nel paese che deplora la pericolosa escalation e chiede una riunione urgente al Consiglio di Sicurezza ONU. Anche dal Kuwait la più ferma condanna delle ripetute atroci aggressioni iraniane, entrambi violata la sovranità, colpite secondo i Pasdaran la base della quinta flotta USA in Bahrain e in Kuwait quella di Ali al-Salem. Ma ripartiamo subito con la musica, prossima in scaletta, All Time Religion.

c'è niente da sentire qui, nei postriboli del post-rock.

9.30, ci siamo ascoltati Aziza Brahimi sottofondo Kele, a seguire pubblicità e poi ci risentiamo subito dopo ancora per la mia programmazione musicale della domenica mattina.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
5: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.
6: ...9.35 in questo momento, in sottofondo sta partendo Scarlett, siete sempre presi con la programmazione musicale completamente a libero domenica mattina, un paio di brani, poi vado con la rubrica dei concerti, ci sentiamo DJ Naughty, Eleanor Academy Adventure, poi veniamo in Italia con i Winston Smith Impotence, ma partiamo con DJ Naughty.

Al Persequoi Music Park questa sera, domenica 28 giugno, dalle 20:30 abbiamo Alf, ingresso con dei posti 51,75, 69 e 74,75 euro. Lunedì 29 su Sonic in Terre Rare 96-26, accompagnati da una cantautrice palestinese Tara, ingresso 43,70 e 57,50. Poi mercoledì 1 luglio dalle 20:30 Nugenè, ingresso con i posti 44,85 e 63,25. Il 2 di luglio, c'è giovedì dalle 20:15 Fulminacci in all'aperto, 40,25, 49,90 e 55,20 il costo. E sabato 4 luglio gli Idols 54,05, 69,74,75.

E questo, nel frattempo in sottofondo sta per partire John Lennon. Veniamo invece sempre veniamo al Bonsai Garden, sempre al Parco delle Caserme Rosse. Questa sera è un racconto viscerale senza facili abbellimenti, riflesso di un'inquieta quotidianità, quello messo in scena da The Zen Circus nel loro disco più recente, Il Male, un album che arriva dritto al cuore, che il gruppo toscano presenta questa sera dal vivo alle 21 Bonsai, appunto nel Parco delle Caserme Rosse in via di Corticella 147, ingresso 34,50 euro. E poi proseguendo sempre al Bonsai Garden il primo di luglio, cioè mercoledì, abbiamo Perreo, supporti Giminiero, ingresso 19,55 28,75 euro. Giovedì 2 luglio Joe Evan in Extraterrestre 32 36 40 euro il costo del biglietto.

al Parco della Montagnola, in corso di svolgimento Montagnola Repubblica, ingresso libero. Oggi abbiamo Bologna Dancehall Tribe, Jungle Hermy. E sempre oggi l'alchemica di Via Lapidari, per il Mac Festival abbiamo Stick Beta, Te Sushet, Te Mark Band, Remender Ephemery, Bad Afterglow. In Piazza Dalla invece in corso di svolgimento di Mondi, anche questo ingresso libero. Oggi si conclude il Festival Carioca, finale punto oggi con voti a nome dati di Marie-Claude Phileas Lambert, tra le voci più autentiche del Maloya, la musica degli schiavi deportata dall'isola della Réunion. Negli anni 70 le autorità francesi cercarono di bandirlo, ma la reazione fu immediata e decisa grazie anche all'eredità di Votia, che è un gruppo familiare, con lei infatti suonano il marito, i figli, i fratelli e i cugini. A Carioca presenta il nuovo disco Vie Casse.

Prendiamo invece il locomotive di via Serlio, dopo lavoro ferroviario, Calibri Senta con la tessera AX, lunedì 29 per Express Festival Haldus Erding, supporter Vera Helen, ingresso 32,20 euro. Nel frattempo, in sottofondo, siamo passati a Boy George Culture Club. Ma continuiamo con i concerti, veniamo a Manifesta 26, la festa della CGIL, che si svolgerà tra le altre cose, insomma, vicino a Lumière, nella piazzetta Magnani, quindi proprio a due passi da Lumière. Abbiamo i concerti al palco centrale, lunedì 29 abbiamo i Mulini a Vento, il tutto a ingresso libero naturalmente, martedì 30 dalle 20:30 Matteo Greco, 21:30 Magenta 9, mercoledì 1 luglio alle 22 Camelot, giovedì 2 luglio alle 22 Sor Bracciola. A proposito di Mulini a Vento, loro sono anche il 1 di luglio, mercoledì, al Parco Giardini nell'ambito del Cabura Festival, in un concerto con ingresso offerta libera. Poi degli altri concerti appunto del Cabura Festival vi dirò fra un po'.

Poi veniamo invece a Botanique, che questa prossima settimana si svolgerà all'Estragon Garden, quindi fuori dall'Estragon, al Parco Nord in via Stalingrado. Martedì 30 a Amistad, per il Botanique, come sapete, vale un abbonamento che è di 10 euro e vale per tutti i concerti. Martedì 30 Amistad, giovedì 2 luglio 1269 Schiantos, venerdì 3 Savannah Funk, sabato 4 Too Many Zoos. Leave nothing behind. Poi veniamo invece in via Mascarella, dove in corso di svolgimento il salotto estivo, salotto jazz che dir si voglia, a ingresso libero. Mercoledì 1 luglio abbiamo Marco Balanti, Organic Unity in Summer Soul. Giovedì 2 luglio Erika Corradi, Mitz FST 3. Venerdì 3 Claudia Celi Quartet in Le Mille Bolle Blu. E poi sabato 4 Serena Crowley, Rogerio Tavares, Minia Alma Canta.

Mercoledì 1 luglio in Piazza Verdi, sempre per Botanic, nell'ambito di Urban Collab, abbiamo i Gas Nevada ingresso libero. Al Dumbo invece è in corso di svolgimento al Dumbo Summertime, anche qui tutti gli spettacoli hanno come ingresso un abbonamento che costa 10 euro. Venerdì 3 luglio da Napoli il Jazz Funk di Bassolino. Ancora venerdì 3 luglio la Tropical Valera di Via Serlio, ingresso libero Moore Motor. Ecco, vi avevo detto appunto, vi avevo già accennato al Cabura Festival in corso di svolgimento al Parco dei Giardini, spettacolo ingresso libero con offerta libera. Venerdì 3 luglio abbiamo i Suonatori Compulsivi Anonimi, L'Ultimo Sogno, Bologna 76-979. Sabato 4 luglio FB Project Band, un concerto di blues e rock. Veniamo al resto della provincia. Oggi a Cala Ghironda, Zola Predosa, per Zola Jazz and Wine, Jazz in Jazz, si conclude appunto la rassegna con la Latin Music Band del Conservatorio del Tolima, dalla Colombia, e questo è il Modern Art Museum appunto di Cala Ghironda, ingresso libero.

E sempre oggi invece in Piazza del Popolo, San Giovanni in Persiceto, per la fiera di AI abbiamo il Bulania Sound con i Formentera Lady. Nel frattempo in sottofondo siamo per passare ai Rolling Stones. Ma continuiamo ancora con i concerti nel resto della provincia. Mercoledì 1 luglio a Mascarino, Castello d'Argile, Perrino, Rock Jazz, abbiamo alla Villa Beatrice appunto di Mascarino, Castello d'Argile, abbiamo Valentina Mattarossi Trio con la leader alla voce.

poi una serata di musica, una location d'eccezione con due protagonisti della scena internazionale, un programma capace di attraversare Jazz Tango e Novecento. Giovedì 2 luglio alle 19.30 la cantina Tomise di Castel dei Britti, San Lazzaro di Savena, ospita Alto Ritmo, il concerto di Jacopo Taddei al saxofono e Samuele Telari alla fisarmonica. Negli spazi della cantina il duo darà vita a un viaggio sonoro ricco di contrasti e atmosfere, costruito sul dialogo tra virtuosismo, ricerca timbrica ed espressività. La tradizione popolare incontrerà la scrittura contemporanea, un repertorio che mette in relazione linguaggi diversi.

Poi sabato 4 la Pinacoteca di Pieve di Cento, Pinacoteca Campanelli Pieve di Cento, per Pictures of You, a ingresso libero abbiamo la Banda Bardot. Ma passiamo al resto della regione. Un artista che ha fatto della propria cameretta una finestra aperta sui nostri sentimenti è Manold, cantautrice toscana nata nel 2000, che porta con sé un ritmo fragile e delicatissimo che sembra perennemente esposto alle intemperie della vita, ma che resiste e diventa voce di una generazione. L'artista è ospite oggi alle 21 della data di Ravenna Festival all'interno del Paviglione di Lugo, dove metterà in scena le canzoni del suo repertorio, a volte da inediti arrangiamenti sinfonici affidati ai giovani virtuosi dell'orchestra Lacorelli. Prima di lei salirà sul palco Giulia May, altro talento della vivace ondata della nuova giovane canzone d'autore italiana. Sempre per ciò che riguarda Ravenna Festival, mercoledì 1 luglio alla Rocca Brancaleone di Ravenna abbiamo l'orchestra Cherubini insieme a Daniele di Bonaventura al bandoneon, che dirige anche l'orchestra, Daniele di Gregorio il vibrafono, in un tributo ad Astor Piazzolla e Gary Barton. E ancora Rocca Brancaleone di Ravenna, il 3 di luglio abbiamo il chitarrista compositore di Fusion Jazz USA Pat Metheny in Ansai Hey, questo nell'ambito anche di Crossroads o che di Ravenna Jazz Fest, di Ravenna Festival. Sabato 4 luglio una voce da Portogallo in un concerto pop funk Dulce Pontes in 35 Años Tour. E ancora per Ravenna Festival, ma anche nell'ambito di Trebbo in Musica, il 2 di luglio, cioè giovedì, a Cervia, provincia di Ravenna, abbiamo Paolo Fresu alla tromba in un tributo a Grazia Deledda. Lunedì 29 giugno, Chiostri di San Pietro, Reggio Emilia, per Festival di Mundus abbiamo Latimus, Fabrizio Bosso alla tromba e Javier Girotto al fisarmonica. Chiudiamo con mercoledì 1 luglio al Parco della Casa del Museo Pavarotti a Modena, per Musica Maestra abbiamo Peppa Servillo e Atos Ensemble nel Carnevale degli Animali. E direi che per il concerto è tutto, sono le... nel frattempo qui è andato un po' avanti la roba, ma nessun problema, sono le 9:55 in questo momento. Direi che ripartiamo subito con la musica. Allora partiamo con i Cheap Trick in Dream the Night Away, poi abbiamo gli Eagles in Take It Easy, Justin Adam e Jude Camora in Sarah, Olivia Tremor Control in The Opera House, The Tide in Alluner, e poi ancora Giorgio Gabber, e direi prima della pausa pubblicitaria anche ieri insieme a Beth Irish in All I Need. Partiamo quindi con i Cheap Trick.

E sono le 10.06 in questo momento, Primal Screaming sottofondo, noi ci siamo appena ascoltati gli Eagles invece. Fermo un po' tutto, un aggiornamento di notizie ancora da Libero, nuovi raid dell'IDF malgrado l'accordo. Malgrado l'accordo firmato a Washington fra Libano e Israele, le IDF hanno nuovamente colpito con raid aerei sud del Libano. Un caccia israeliano ha bombardato le località di Deir Seyan e Taibè, riferisce l'agenzia statale libanese NNA. L'IDF per parte loro conferma di aver eliminato ieri nel raid su Nabatieh diversi presunti esponenti di Hezbollah. Il gruppo ha respinto l'accordo siglato da Beirut. Israele ha detto che le sue truppe non lasceranno il Libano. Ma ripartiamo subito con la musica, Justin Adams e Jude Camara.

0: Scandium brew. Sunken eyes, he scanned the earth, his head down so low, his neck did hurt, it's a small one.
1: E allora ci siamo appena ascoltati l'introduzione a Parlami d'amore Mariù, uno spettacolo di Giorgio Gaber, in sottofondo Peter Doherty, gli Herbie Tears, non faccio in tempo a mandarveli adesso perché fra un po' incombe la pubblicità e il notiziario popolare network, vi mando invece però nel frattempo Ty Siegel in Lirling.

E allora 10:24 in questo momento, vi ho appena mandato tutta il sigla in sottofondo di Queen, puoi seguire pubblicità e notiziario di Popolare Network, quello breve da 5 minuti, poi ci risentiamo intorno alle 10:35 con l'ultima parte della mia programmazione musicale.

10.49, ci abbiamo ascoltati Haveril, in sottofondo già Wobble. L'ultima notizia che vi do per oggi parla di uno schianto, morto 18enne senza patente, non aveva la patente ma guidava e si è schiantato contro un albero, è morto così un 18enne, gli amici in auto con lui, un ragazzo di 17 anni e una ragazza di 20 sono rimasti feriti con fratture in diverse parti del corpo. È successo nel centro abitato di Cutro, nel Crotonese, il ragazzo aveva il foglio rosa. I tre giovani stavano rientrando a casa intorno alle 3 di notte quando l'auto è andata a sbattere contro un albero sul ciglio della strada, recidendolo di netto. Inutile ogni tentativo di rianimazione per il diciottenne. E vi lascio con l'ultimo brano che ci viene da Hearless.

0: fornisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama AgeOp per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. AgeOp.org.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: perché lei ci protegge da questo mondo proceloso della radiofonia. Se facciamo degli errori, lei c'è lì come uno scudo.
1: In radio arrivano molte lettere di protesta per lei, Bariselli, per lei.
0: Per me.
1: E lei vuol dare la buona notizia. Eccola qua la buona notizia. I 15 minuti che state in trasmissione,
0: sì,
1: lei
0: scarsi.
1: E il suo amico
0: Berto,
1: come si chiama lì l'esperto?
0: Berto.
1: Ecco, esperto poi di che cosa? Di malaffare, così siete in due.
0: Beh sì, tipo un po' losco.
1: Insomma, voi riuscite a fare più danni alla radio di uno sciame di locusti in un campo di grano.
0: Che danno facciamo alla radio? Cioè noi facciamo umilmente il nostro lavoro, la nostra trasmissione.
1: Fate? Allora, basta chiedere. Ieri,
0: ieri non siamo andati in onda ieri.
1: Il Movimento per la Morale Cristiana nella radiofonia ha protestato per i troppi riferimenti sessuali
0: noi?
1: Che fate in trasmissione.
0: Ogni tanto capita.
1: Ventilando gli estremi per una denuncia.
0: Ma ogni tanto qualche battutina, qualche piccola allusione. Però,
1: ma questo è solo.
0: Le favole, si parla sempre di volatili, ma in senso
1: ma
0: giocoso.
1: Questa è solo l'ultima. L'ultima.
0: Abbiamo
1: una richiesta di danni dell'associazione commercianti di Via Rigosa.
0: Perché?
1: Per il discredito che spargete sulla zona, sia per radio che con la sua continua e ossessiva presenza in loco.
0: Ma non è vero, ma non ci sono io. Questi. Gli facciamo una controdenuncia, avvocato.
1: Ma non finisce qui.
0: Dico passare una controdenuncia, finisce con
1: qui.
0: Quella.
1: Non finisce qui. Abbiamo anche una formale protesta da parte della LIPU, perché parlate... Della LIPU, perché parlate male dei volatili.
0: Noi? Ma se li portiamo in palmo di mano i volatili.
1: Una reiterata protesta da parte dell'arcipesca perché vi esprimete in modo ambiguo sullo sfruttamento degli schiccioni.
0: Ma in che senso in modo ambiguo?
1: Cioè per non parlare poi che questa è la pesca
0: grossa
1: di quei ragazzi di Bingo Energy e Voce,
0: quelli che mi stanno tartassando, che continuano a rompere le scatole,
1: che dicono che lei non onora i contratti firma.
0: Non ho mai firmato nulla.
1: Come quello
0: Bingo
1: proposto
0: Energy.
1: Dalla campagna che hanno promosso nei bagni pubblici e nelle toilette delle stazioni ferroviarie, aeroporti, delle autostrade.
0: Mai firmato nulla, trovato lì. Ma poi quale campagna?
1: Quale? Chi vuole più giga tiri una riga. Lei ha aderito anche perché di righe da tirare è un maestro.
0: Ma
1: lei
0: che
1: le tira di righe che è. Devo continuare? No,
0: penso che possa essere sufficiente.
1: Sarà un caso, ma tutti ce l'hanno con voi. E poi ci sarebbe poi per chiudere. Stagista Penelope. A quella cui lei ha illuso un futuro radiofonico che poi sono state fatte, le ha fatto fare solo delle gran prove microfono.
0: Ma non dico altro,
1: ci siamo già capiti. Bariselli, su questa roba c'è il penale. Meno male che per quest'anno, questa stagione è finita, avete finito le dirette.
0: Vabbè, io però vorrei dire al pubblico all'ascolto che ovviamente non c'è nulla di vero in tutto ciò. Penso che sia chiaro.
2: Ci sono i maghi del pennello, i geni della scultura e poi ci sono loro, i principi del foro, gli artisti del dito che fanno della professione una vera missione.
3: Mazzanti, proctologio per passione,

0: Questa era In cerca di te, Simona Molinari e Peter Sincotti, e ora noi abbiamo cercato di tornare in diretta con l'angolo letterario. Abbiamo un ospite importante che è Pietro Mazzini. Buongiorno Pietro, che è l'autore del romanzo storico Storia e Gloria di Via del Frullo. Ecco, questo libro ripercorre la storia della celebre via bolognese dall'anno 300 avanti Cristo fino ad oggi. Ci sono molti episodi, molti di quali che sono poco conosciuti. Per esempio, sapevate che Bartolomeo Colleoni qui si fermò per mangiare un panino al prosciutto? Ecco, io non lo sapevo, ad esempio. È tutto vero.
1: Per quanto sia... che potrebbe anche andare da un certo che di lato.
0: Sì, sì. Si è fermato.
1: Sì, sì. Che... è l'umidità che dà fastidio.
0: Vabbè, finiamo anche gli altri episodi. Teresa D'Avila che usava l'ufficio postale di Via del Frullo, ma notizie sono tante nel libro, a partire da Annibale che rimase qui per alcuni giorni per rifocillare i suoi elefanti, Via del Frullo. Ecco, una sola osservazione: non ci sono molte fonti. Dove ha raccolto lei queste notizie?
1: Allora, chi potrebbe anche andar bene.
0: Sì, ecco, Annibale per esempio.
1: Adesso che uno senza girarci intorno, andando subito al cuore.
0: Fermò gli elefanti.
1: Uno può anche essere che, a quel punto lì alzo le mani.
0: Quale punto? Cioè siamo Annibale con gli elefanti che si ferma qua in Via del Frullo. Perché si ferma? Qual è il contesto?
1: Uno che non ci potrebbe anche, si potrebbe pensare
0: sì,
1: che magari tocca in fondo
0: l'elefante.
1: Però è come in tutte le cose, basta stare un po' attenti.
0: Sì, ho capito.
1: Che dopo viene da sé, no?
0: Cioè Annibale è qua con gli elefanti, deve stare un po' attento a cosa?
1: Viene da sé.
0: Cos'è che viene da sé?
1: Viceversa, no, però non è detto che vada.
0: Non è detto che vada, no, cioè che no. Cosa non è detto che vada esattamente? Mi faccia capire, stiamo entrando un po' nel dettaglio qua di Annibale con gli elefanti che si ferma in Via del Frullo.
1: Volere volare, insomma,
0: sì.
1: Uno se ne fa anche una ragione alla fine, no?
0: Del fatto che Annibale si è fermato?
1: Perché dice, insomma... io ho fatto del mio se poi deve andare male, però se deve andare male
0: è andata male,
1: così,
0: in effetti, perché
1: se
0: poi
1: va così va bene.
0: Comunque Annibale ha perso la battaglia con la canne,
1: è un peccato per

0: c'è tutto il posto.
1: Ma le fonti, vorrei...
0: è un posto che va bene perché c'è il parcheggio, sì. La gente arriva così, sì, fitta.
1: Ma dove ha preso le fonti? Dove sa? Come ha fatto a sapere che Annibale si è fermato lì perché c'erano gli sdrai? Dove tira fuori queste notizie?
0: Poi c'è, poi anche non era, c'era la farmacia.
1: La farmacia.
0: Se uno vedi che uno non sta bene, così cosa fa?
1: Quindi Annibale non stava bene?
0: Così, c'è la farmacia. Poi frutta e verdura finché ne volevi, che c'era.
1: Certo, il frullo se sono diversi ortofrutta che abbiamo imparato a conoscere, ma allora non c'erano già, non potevano esserci già. Tornando ad Annibale, perché Annibale si è fermato con questi elefanti maledetti?
0: C'era anche un servizio di soccorso stradale, che era lì vicino proprio.
1: Mastini, cioè stiamo girando un po' attorno, cioè lei non dà delle informazioni precise su quello che ha raccontato nel libro. Le fonti, dove le ha prese le fonti?
0: Che può anche essere poi che uno, insomma... come si dice, no?
1: Non so come si dice.
0: A forza, dai. La stivalla l'advanta, hai.
1: Bene, Mastini, credo che abbiamo concluso perché abbiamo illustrato molto bene quest'opera. Cercatela, ne vale la pena sicuramente. Scoprirete un sacco di misteri di Via del Frullo. Va bene, grazie.
2: Salve, sono Sancleto lo Sfolgorante. Se non ascolto giù dalle brande, non mi sento in paradiso.
1: Di nuovo in diretta, parliamo di scuola con il nostro ospite, la professoressa Marestella Marulli. Ricordiamo, la professoressa insegna latino e greco nel liceo Tambroni, uno dei licei storici di Bologna, assieme al Galvani, al Minghetti, e ci racconta un po' dall'interno le dinamiche della scuola, dinamiche che magari io per esempio ho dimenticato da parecchio tempo, ma che sono comunque attuali perché la scuola prepara la classe dirigente del futuro e in particolare i licei classici tendono un po' a selezionare la classe dirigente, quindi è importante sapere che aria si respira. Buongiorno prof.
3: Uè.
1: Finiamo questa stagione con l'ultimo racconto.
3: Uè, pure quest'anno.
1: L'abbiamo fatto anche quest'anno.
3: La chiodini di scienza.
1: La chiodini.
3: La scienza. Mi ha invitato alla pizzata di fine anno.
1: Finisce la scuola e si fa questa cosa con gli studenti.
3: Che io chiamo la cazzata di fine anno.
1: Infatti mi sembrava che non la chiamassero di solito.
3: No, mi invitano ogni anno, tanto sanno benissimo che io non ci vado mai.
1: Ah, ecco, ok. È questo che immaginavo.
3: Vogliono fare buone figure spendendo niente.
1: Certo.
3: Ma quest'anno ho voluto vedere il bluff.
1: Quindi si va.
3: E ho accettato l'invito. Ma certo, chiudi, accetto con piacere, le ho detto. Mm. E mo, vediamo, ho pensato. Vado a vedere la faccia che teneva, livida. Pareva avesse visto fantasma.
1: Qui non si aspettava una risposta positiva.
3: Poi ha iniziato a babbettare e a dire: che se tenevo altro da fare, non mi volevo forzare. E che sicuramente tenevo di meglio da fare, ma io ho insistito.
1: Visto che l'ha invitato.
3: E ho detto che ero felicissima di partecipare. Già mi stavo godendo il suo terrore. La paura nei suoi occhi e nella voce mi esaltava.
1: Visto il bluff, chiarissimo.
3: Quando poi si è sparsa la voce che ci sarei stato pure io, c'è stato un fuggi dei studenti. 32 dovevano esserci, è rimasta solo la Pedrelli.
1: Ma com'è? Bravo, eroica, com'è che è rimasta?
3: Che tanto... tiene bocciata tatuato in fronte, che ha da perdere?
1: Esatto.
3: Ma anche i docenti hanno accampato scuse. La Monti di storia, un attacco di appendicite acuta.
1: Succede,
3: l'anima sua.
1: Succede.
3: Tonelli, storia dell'arte, teneva la visita di un parente dalla Nuova Zelanda. Tonelli, sta imparentato con un maiore, un maori. Ma tieni gli All Blacks a casa.
1: Succede.
3: La Paolucci in matematica teneva due linee di febbre che manco durante il Covid si è mai ammalata.
1: Adesso si è ammalata, che succede?
3: E così via, uno dopo l'altro. Alla fine siamo rimasti in tre. Tre somari e tre briganti.
1: Lei, la Chiodini e la Pedrelli.
3: La Chiodini e la Pedrelli.
1: Se la tona.
3: Eppure io, appunto. Il buono, il brutto e il cattivo. E avevano prenotato per 45 persone.
1: Sono arrivati in tre.
3: È stata una serata molto divertente, lo devo ammettere. Divertentissima. Loro erano imbarazzatissime e io invece, come me la sono goduta. Ho pigliato una margherita, una pizza,
1: certo,
3: un'acqua liscia, e tutta la sera ho parlato del mio amato Ovidio. Naturalmente, essendo ospite invitata, il conto l'ho lasciato a loro.
1: Certo, assolutamente. Chiodini sarà stata lieta di pagare anche il suo coperto.
4: Hai spesso dolori articolari e la pelle cascante? Ami gli anni 60 e la musica dei cantautori? Allora sei uno di noi! Il Centro Anziani Lucio Battisti ti aspetta nella nuova sede di Via del Frullo 7755, perché il nostro mestiere è vivere la vita.
5: Può darsi che io non sappia cosa dico.
1: Bene, siamo in chiusura anche oggi, caro Roberto. Finisce l'annata di Giuda Le Brande, finisce questa trasmissione, ma non può finire senza un saggio consiglio dei nostri su cosa fare stasera.
6: Una cosa della gran finale, insomma.
1: Bene, bene, pirotecnico.
6: Gran finale. Allora, alle ore 20, si comincia presto, presso l'agriturismo La Cibiniera.
1: Sì, del Frullo.
6: Di Poggio Frullo.
1: Poggio Frullo,
6: la
1: sì,
6: porta,
1: sì.
6: Parte un po' bucolica, no?
1: Sì, Via del Frullo è molto lunga, si arriva anche lì.
6: Sì. Ci deve passare, anzi, non ci deve passare, ci passerà il Tour de France. Anche,
1: Ah sì?
6: Sì. Ah. Ma il fatto che senza entrare in Italia, perché
1: a parte di Via del Frullo che passa per la Francia.
6: Sì, Boulevard de Frullo.
1: Ok.
6: Allora, vabbè, comunque, questa era una fra parentesi, insomma. Inaugurazione della nuova area relax.
1: Sì.
6: Opera dell'Archistar, cioè un architetto, alla pace.
1: Chi?
6: Giulio Zacchini. Che
1: mai sentito.
6: Unisce la sobrietà architettonica e i materiali ecocompatibili con il comfort e l'esclusività.
1: Accidenti.
6: I primi 30 fortunati che si presenteranno alla reception del turismo potranno fare le docce con acqua saponata, gasata, energizzata.
1: Accidenti.
6: Quando, sai, quando, per esempio, no, quando si lava un po' nell'intimo, sente tutto quel pizzicorino lì, che
1: ma cioè, presente lei, no? Noi andiamo lì.
6: Che si stacca bene tutto, no?
1: Non
6: tutto.
1: C'è nulla da staccare quando faccio un bidet io.
6: No, ma io è la doccia, ecco. Sì. Però insomma, anche la doccia si lava dappertutto.
1: Però, cioè, scusa,
6: si stacca proprio i pezzi che vengono giù.
1: Io non so cosa succede quando ti lavi tu, questi pezzi che vengono via. Non voglio neanche sapere dettagli più precisi. Vorrei capire una cosa, cioè, i primi 30 che arrivano lì, li facciamo entrare e si fanno la doccia. Magari sono già puliti.
6: Adesso devo finire. E poi si possono... Ma sì, ma non è questione solo per pulirsi. Acqua saponata, gasata ed energizzata. Dopo uno c'è un'energia addosso.
1: Un
6: lavoro addosso dopo che lo si tiene.
1: Tiene anche le asciugamani per asciugarti.
6: Certo, certamente. E poi ci si può spalmare con il fango super eco a rapida presa.
1: Cemento
6: sotto l'occhio vigile di Eros Gualandi.
1: Chi è Eros Gualandi?
6: È il vigile di zona. Abbiamo parlato di occhio vigile, no?
1: Ok, cioè, pensavo fosse un trainer, un personaggio, qualcuno che seguiva.
6: No, dice perché è venuto a dare un'occhiata, perché con queste docce energizzate qua. Non so quando le fate voi, non so, poi magari
1: no, io non l'ho mai fatta. Voi perché dovrei, io cosa c'entro con questa cosa?
7: per tutti comunque, comunque ci sarà un rinfresco con le tartine bio, perché è un agriturismo,
1: certo,
7: con le tartine bio a base di crusca e grano fermentato dello chef Cheval.
1: Posso
7: che
1: dire
7: probabilmente che... per via del fatto del Tour de France che ha preso questo chef francese Cheval.
1: Io posso dire che crusca e grano fermentato non mi attira tantissimo.
7: Ma perché lei non... cosa vuol mai? Non è...
1: La doccia energizzante sì, ma la crusca e il grano fermentato...
7: Tra l'altro il fango super eco permette un riequilibrio energetico in sintonia con i meridiani esistenziali e anche i paralleli dello spirito.
1: Ma se hai scritto tutta sta roba? Sì,
7: no, ce l'ho scritto. Ah, scritto.
1: Se avevi creato tu.
7: No. I meridiani esistenziali e certo. Anche i paralleli, così prendono dentro tutto. Dello spirito.
1: Per dello spirito, non del corpo, dello spirito.
7: Ecco, vabbè.
1: Quelli del corpo non se ne parla.
7: No, ma questa è una cosa molto
1: più spirituale. Parte la doccia che è fisica, terrena.
7: Intimistica anche il fango, anche il fango sì. Spaluzzato, dose di fango presa rapida. Dopo il taglio del nastro, no? Perché prima c'è il taglio del nastro.
1: Poi i 30 sono pronti a farsi la doccia, via.
7: Si esibirà la polifonica di Prudaro, diretto dal maestro Esteban López, con il tenore Giacinto Carloni, che eseguirà arie della Tosca e della Forza del Destino. Ma non solo. E qui giochiamo un bel asso,
1: giochiamo un altro asso. Ma abbiamo giocato parecchi di assi.
7: Accompagnato sia il nostro tenore Carlone con l'orchestra polifonica di Prunaro, accompagnati dal trio corale,
1: sì,
7: tre che cantano, Fanti, Cavallo e Re, con il nostro Sergio Fanti, Carlo Cavallo e Luciano Re.
1: Che
7: hanno fatto questo trio.
1: Fanti, Cavallo e Re. Ah, io voglio vedere solo per loro, perché la lirica non...
7: Io direi che come ultima puntata della stagione abbiamo finito alla grandissima.
1: Alla grandissima, e non abbiamo altro da dire che darvi appuntamento alle repliche che ci saranno per un po', poi una sorpresona che forse arriverà adesso, Dio piacendo.
7: Non lo sappiamo neanche noi, vedremo. E poi, oh ragazzi, se abbiamo vita a campare...
1: L'anno prossimo ci siamo.
7: A settembre
1: ci siamo.
7: Quando ricomincia la stagione.
1: Ottobre,
7: così noi siamo qua. Se ci tengono. Se non ci tengono, è stato bello finché è durato.
1: Sì, quei 50 anni.
7: Comunque, se non ci tengono, voi protestate.
1: Esatto.
7: Protestate, fate sentire. Una sommossa, dite a Canella, rivogliamo quei due babbei là.
1: Mamma, comprameli.
7: Bambini, piangete, che la mamma ve li compra.
1: Bene, un caro saluto a tutti. Buona stagione, buona estate, buon mare.
8: Giù dalle brande è finita. Andate in pace.

0: Trattori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchia allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non fa-

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è

sorbere, che significava sorseggiare, inghiottire un liquido, da cui deriva la nostra parola assorbire. Viene naturale pensare che sorbetto nasca da lì. In realtà la vera radice del dolce che conosciamo oggi ha fatto un viaggio molto più lungo, venendo dall'Oriente. La radice originaria era persiana, sharbat, e significava bevanda dolce. In arabo è diventato sarba o sharab, nel turco sherbet e in italiano sorbetto. Nel Medioevo in Oriente si consumava lo sharbat, una parola araba e persiana derivata dalla radice shariba, che significa letteralmente bere. Lo sharbat non era un gelato, ma è una bevanda fredda, a base di succhi di frutta, soprattutto tipici di quella zona, di quelle zone, il melograno, le ciliegie, il limone, l'arancia anche ovviamente, lo zucchero e aromi. Tipicamente usavano l'acqua di rose. Per raffreddarlo si usava, pensate, la neve o il ghiaccio che i commercianti trasportavano a dorso di cammello dalle cime, dai nevai delle montagne fino alle calde città del deserto. E poi dalla stessa identica radice araba, peraltro, derivano anche le nostre parole sciroppo, da sharab, e scirocco, il vento caldo che fa desiderare la bibita fresca. Quando gli arabi arrivarono in Sicilia e i commercianti veneziani iniziarono a fare affari con l'impero ottomano, dove appunto in turco la bevanda era chiamata sherbet, questa delizia conquistò l'Italia, ma poi anche l'Europa. Gli italiani fecero un passo in più. Nel Rinascimento, grazie alle scoperte dei chimici che notarono come il sale mescolato al ghiaccio ne abbassasse drasticamente il punto di congelamento, lo sharbat liquido si trasformò e da bevanda bevibile divenne un composto semigelato, cremoso, ma senza latte. Fu in quel momento che la parola araba incontrò l'eco del verbo latino sorbere, fondendosi poi nel definitivo italianissimo sorbetto. Il sorbetto diventò un lusso per pochi. Caterina de' Medici lo portò alla corte di Francia e da lì poi resta leggenda e storia. Mentre il sorbetto conquistava le corti reali, in Sicilia invece nasceva qualcosa di più rustico, però sempre geniale: la granita. Più l'etimologia è più diretta e visiva. La parola granita significa ridotta in grani. Si riferisce alla consistenza del ghiaccio che, a differenza della cremosità del sorbetto, deve rimanere granuloso, simile a una miriade di cristallini, di piccoli granelli di cristalli che si sciolgono in bocca. La storia della granita è legata con l'Etna e i Monti Iblei. Durante l'inverno c'era un mestiere affascinante, quello dei nivaroli, i raccoglitori di neve. Questi uomini salivano sulle montagne, raccoglievano la neve, la stipavano nelle neviere, che erano delle grotte fresche, naturali e fresche, oppure delle costruzioni in pietra fatte all'uopo. In estate la neve veniva impacchettata nella paglia, veniva portata a valle sui carri e poi venduta alle famiglie ricche o ai caffè di strada. Inizialmente la neve veniva grattata e condita con succo di limone e sciroppi, la stessa preparazione che di base a Roma è chiamata grattachecca. E i siciliani perfezionarono l'arte inventando il pozzetto, un secchio di legno che conteneva all'interno un secondo secchio di zinco. Nell'intercapedine tra i due secchi, nello spazio che si veniva a creare tra i due secchi, si mettevano neve e sale. Dentro il secchio di zinco si metteva il succo di limone e lo zucchero. Girando continuamente una manovella, la miscela si congelava senza creare grandi blocchi di ghiaccio, ma mantenendo quella consistenza a granellini perfetti. E così nacque la granita siciliana, che col tempo ha abbandonato la neve della montagna ed è diventata il pilastro delle colazioni estive. Anch'io la adoro, la granita, la mandorla mangiata a colazione, rigorosamente accompagnata dalla brioche col tuppo. Una cosa poco leggera, mi hanno detto, ma pazienza, credo che sia l'unico sgarro che mi concedo. Quindi, la prossima volta che ordinerete un sorbetto al limone a fine cena o
Affogherete una brioche in una granita al caffè sulle spiagge di Mondello, in provincia di Palermo. Ricordatevi che state assaporando millenni di storia. Siamo riusciti ad avere ancora adesso in vita un ponte perfetto che unisce i deserti della Persia, la neve dell'Etna e l'ingegno dei pasticceri italiani. Io per questa domenica vi saluto e non ci resta che ritrovarci qui la domenica prossima.

0: problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che ha sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, come umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono, e questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
1: Anche le città italiane sono indietro nelle politiche di adattamento e mitigazione. In queste settimane città come Amsterdam e Francoforte si sono aggiunte a Parigi, Barcellona, Valencia, Bristol nell'apertura dei rifugi climatici. Si tratta di luoghi pubblici come biblioteche, musei, scuole, dove le persone fragili possono trovare temperature controllate, assistenza e anche animazione nelle ore calde della giornata. La povertà energetica nelle periferie diventa un problema nel problema per raffrescare le case, ma c'è anche chi non ce l'ha e resta in strada con il pericolo di disidratazione che accentua le patologie di chi non ha un tetto. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda Carità e Solidarietà di Milano.
2: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato e domenica non c'è aperto nulla. Questo è veramente un grosso disagio.
3: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche a rischio per la salute.
2: Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate per fare in modo che si possono rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
3: Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
1: Adesso il Medio Oriente, l'Iran ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz se proseguiranno gli attacchi. Qualsiasi interferenza complicherà la situazione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile, così ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Trump invece ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, ha scritto così il presidente americano sui social. Queste dichiarazioni arrivano al termine di una notte di raid incrociati che fanno traballare la tregua. Gli Stati Uniti hanno bombardato siti dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni contro Bahrain e Kuwait, oltre ad aver colpito alcune navi nello stretto. Il ministro degli esteri del Bahrain poco fa ha chiesto un'azione internazionale per fermare le aggressioni iraniane. Il controllo sullo stretto di Hormuz è una delle questioni irrisolte che mette appunto a rischio la tregua. L'altra è il Libano. L'accordo siglato nei giorni scorsi tra il governo di Beirut e Israele prevede il ritiro dell'esercito israeliano, ma solo dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che secondo il gruppo sciita alleato dell'Iran non rientra nei patti tra Teheran e Washington. Il quadro della situazione è nel servizio di Michele Migone.
4: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte le loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara: l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto, lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito. Il regime del Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non non può certo piacere all'Iran. Lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
1: In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni sono stati estratti vivi dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati e circa 50.000 ancora i dispersi. Si scava tra le macerie dei palazzi, soprattutto alla Guaira. La regione è al centro del sisma e della devastazione. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. Sono arrivati i soccorsi da vari paesi, tra cui l'Italia. A coordinarli ci sono soprattutto gli Stati Uniti, un dato politico non marginale dopo la cattura di Maduro. Il servizio.
5: 1.430 le vittime, 4.500 i feriti, è il bilancio aggiornato del devastante terremoto in Venezuela, dove sarebbero almeno 50.000 i dispersi. Nelle aree più colpite di Vargas e La Guaira i soccorsi sono stati militarizzati, ma paradosso vuole che a comandare non ci sia il ministro della difesa venezuelano Gustavo Gutierrez, a capo delle forze armate bolivariane fondate da Hugo Chavez, bensì il generale Kevin Harrard del Comando Sud della United States Force, il che fa riflettere sul blitz del 3 gennaio scorso con la deportazione del presidente Nicolás Maduro a New York, ordito da un complotto venezuelano-statunitense. In compenso sono solo 150 milioni di dollari di aiuti decisi da Washington in una situazione in cui non ci sono neanche le ruspe per rimuovere le macerie che le autorità venezuelane non potevano comprare durante le passate sanzioni e embargo degli Stati Uniti, unite certo alla mediocrità e corruzione dello stesso governo Maduro. Intanto a Caracas la terra continua a tremare. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
1: Accordo quasi fatto nel Movimento 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare poi al tavolo del campo largo con gli altri partiti della coalizione per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha alla fine trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo dopo la consultazione digitale arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso in queste giornate di confronto tra la base e i vertici del Movimento 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
6: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale. Per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle: la pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF. Quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
1: Sono tuttora in corso le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra alla famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano i sommozzatori di Napoli e Firenze. La visibilità nello specchio d'acqua è ridotta già a poche decine di centimetri di profondità. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è tuttora ricercata dalla polizia. La strage avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti. Padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne, rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo, un amico di famiglia. In Albania il movimento dei fenicotteri ha raggiunto il suo 28esimo giorno di protesta. Anche ieri una folla di cittadini ha manifestato contro lo sfruttamento ambientale portato avanti dalle politiche del premier Edi Rama. Detonatore delle proteste è stata la svendita dell'isola di Sasan al genero di Trump, Jared Kushner, per costruirvi un resort di lusso. Ma dopo un mese la protesta ambientalista è diventata un vero e proprio movimento culturale contro un intero sistema di potere. Come ci racconta Dejton Begai, consigliere comunale a Bologna, che ha partecipato alle proteste.
7: La protesta sicuramente ha avuto la scintilla contro questo progetto, appunto, targato Trump-Kushner con capitali del Qatar, olandesi, eccetera, nei pressi di Valona, come è noto. Ma quella è stata la scintilla. Ecco, c'è stato un accumulo in questi anni di rabbia, di proteste, di malessere nei confronti della svendita del territorio, di progetti di cementificazione in larga parte del paese, non solo nelle coste ma anche nelle montagne e in altri luoghi, ecco, dove sono stati privatizzati anche l'acqua addirittura, perché è il caso ad esempio di un villaggio nel centro dell'Albania dove fu tolta l'acqua potabile. E i cittadini l'altro giorno hanno letteralmente divelto le recinzioni, il filo spinato di questa centrale idroelettrica che aveva tolto l'acqua a loro. Molti sono rimasti indietro dal punto di vista delle politiche sociali, delle pensioni, l'inflazione, il costo della vita. Una protesta a 360 gradi contro l'intero sistema di potere e l'intero sistema economico dell'Albania.
1: Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. Sono le 13:17 minuti, la prossima edizione del GR alle 15:30. A tutti una buona giornata.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini!
8: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it.
5: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica inimitabile di Skin. Gli Skank Anansi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano a Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Skank Anansi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Aspettiamo, ma lascia a casa il calesse. Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Buon pomeriggio e buona domenica, bentornati a Suoni dal Mondo, il programma delle nuove proposte dall'Italia e dall'estero.
1: E così siamo arrivati all'ultima puntata di questa terza stagione. E quale modo migliore di cominciarla se non con la musica dei BRDN, che ci ascoltiamo con You Learn From The Best.

0: A chiudere questa stagione di Suoni dal Mondo è Materiale Pirata con tutte queste cose.
1: Guardati attorno.

0: Era, mamma mia, sì, effettivamente negli studi è molto caldo, però noi porteremo a compimento questa bella puntata di Easy Pop. Grazie per i complimenti che ci scrivete ovviamente al 333 180 94 94. Grazie per i saluti che arrivano anche indirettamente. E poi ho scoperto che insomma c'è stata anche la festa dei nostri 50 anni di emittenza, e quindi è andata molto molto bene la festa.
1: Sì, è stata giovedì scorso, c'ero, approfitto per salutare Claudio, il direttore Alessandro, Patruno, Dani Coraucci, Gozza e insomma mi perdonino quelli che non saluto, Willy, salutiamo tutti.
0: Assolutamente sì, diciamo che c'ero anch'io con lo spirito, e a questo punto direi di incominciare con il primo pezzo che gira sui nostri piatti, Giancarlo Bigazzi featuring Mario Rosini con Enrica Croce insieme per cantare Gente di Mare.

0: Beh, una canzone che si adatta direi molto bene alla giornata odierna, una delle giornate più calde di questo 2026. Paoletti, molta gente sarà al mare, immagino.
1: Voglia di mare che cresce. Avete riconosciuto sicuramente la hit di Raff Umberto Tozzi, che si classificò terza, lo ricordo, all'Euro Song Contest, ovvero sia l'Euro Festival, nel 1987 mi sembra l'anno. E ritorna in questa nuova versione il progetto omaggio a Giancarlo Bigazzi, questo grande diciamo paroliere che ha fatto veramente grande la scuola fiorentina, ma non solo, insomma la musica italiana in generale. Direzione artistica di Franco Fasano, che ben conosciamo come un grande cantautore, artista e soprattutto di scrittura di testi. Qui praticamente con appunto a Mario Rosini ed Enrica Croce in questa nuova versione, appunto, per quest'estate 2026. Complimenti, e c'è questo album omaggio, insomma, con tutti i grandi successi di Giancarlo Bigazzi, che è uscito per omaggiare appunto questo artista. Andatelo a cercare. La prossima, Romance con 99 problemi.

0: Allora, interessante questo brano, Paoletti, proposto dai Romance, dico bene? Come? Romance? Da Romance 99 problemi. Adesso Paoletti ci parlerà di meglio del brano.
1: Ma sì, parlo anche del personaggio. Lui è Gaetano Romanelli, nato Romance, nasce nel 90 in provincia di Salerno, ma praticamente ha sempre vissuto nella musica. Si trasferisce prima a Roma e poi, guarda caso, arriva qui a Bologna, dove appunto lo porta alla ricerca di a nuovi stimoli, a stabilirsi proprio qui nel segno appunto della musica rap. Dal tradizionale passa un po' all'urban, diciamo così. Lui ha già collaborato con Achille Lauro, con Marrakesh, Luque, con Salmo, Rocco Hunt, però ha trovato anche una sua strada. Voglio ricordare che ha già pubblicato diversi EP al suo attivo, e questo è il suo nuovo singolo per l'estate che appunto stiamo vivendo, 99 problemi, il singolo che noi non potevamo non suonare qui. E a questo punto, dopo aver parlato anche della musica di Romance che gira qui a Bologna, lo ricordo, arriva Alice Blasi, questo nuovo personaggio, che ci presenta Non mi va.

0: Ah, voglio andare al mare. Paoletti a Easy Pop, Alice Blasi con Non mi va. Ricordo a tutti coloro che si sono messi in ascolto che siete collegati sulle frequenze dei 103.10 in FM di Radio Città Fujiko, e questa è Easy Pop, 100% musica indipendente.
1: Ed è proprio così, questa canzone proprio mi riporta alla spensieratezza degli anni Ottanta, quando usciva il tormentone estivo. Questo, insomma, a buone chance. Non mi va, mi piace tantissimo. Alice Blasi, che è una cantautrice e musicista emergente, ha già al suo attivo qualche 45, non esiste più, però insomma qualche singolo al suo arco, e possiamo dire che praticamente adesso ha una nuova staff, una nuova etichetta, chissà che non le vada sempre meglio. Alice Blasi, Non mi va, l'abbiamo ascoltata qui sui 103.100 modulazione di frequenza, ovvero sì all'interno di Radio Città Fujiko, e quello che ascoltate è ovviamente il mitico Easy Pop.
0: Ma lei Paoletti mi fa il verso, l'ho detto io prima, si vergogni, non si fa così.
1: No, vabbè, io ribadisco che cosa c'è, che cosa appunto stanno ascoltando i nostri amici ascoltatori, e colgo l'occasione per presentare la prossima, Elio Garrello con Funeral Planner.

0: Elio Garrello, Funeral Party. Certo che noi qui a Radio Città Fujiko, a Easy Pop, mettiamo dei brani veramente particolari. Adesso me ne parla un po' di questo Elio Garrello, di questo brano.
1: Ma è un personaggio curioso, davvero, potrebbe essere sulla falsa riga di quello che fu, dei personaggi importanti come per esempio Enzo Carella oppure lo stesso Rino Gaetano, no? Con questo suono surreale, dalla scrittura surreale, per questo artista che praticamente è un'emergenza, no, è un emergente, volevo dire, un'emergenza, emergenza caldo, qua altro che.
0: L'emergenza è lei, Paoletti, la mia emergenza.
1: Ma sì, un primo qua. Comunque si chiama Elio Garrello, esordisce nel mondo della discografia con Dumba Dischi qualche anno fa. Ritorna insomma con questo singolo, e tra l'altro un album che si intitola Elio Giudirì, non ricordo bene adesso, però approfittiamo, si chiama Essere Elio, forse c'è un così un aggancio a Elio e le storie tese, non lo so. Comunque noi approfittiamo per salutare Elio, il nostro Elio, ovviamente, che praticamente è un po' che non lo vedo, però.
0: Parliamo di... Cosa fa col microfono? Mi fa degli scherzi, ma lei, Paoletti, è diventato tremendo. Parliamo di Elio Faiella e della trasmissione Widescreen, che va in onda ogni 15 giorni sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Non so se sono già andati in ferie, ma forse presto ci andranno.
1: Diciamo che qua praticamente si stanno sentendo un po' tutti, ma noi resteremo ovviamente qui sui 103.100 ancorati, e a questo punto, dopo aver parlato brevemente di Elio Garrello con questo singolo Funeral Planner, che è il primo estratto da questo suo album, passiamo alla prossima. Chiedo bugie maledette.

0: chiedo, bugie maledette, ma sono davvero maledette queste bugie, Paoletti? Ci illustri lei.
1: Sì, all'interno di questo brano sicuramente sì. Chiedo, nome d'arte Edoardo Guarini, nasce in quel di Santa Marinella, provincia di Roma, nel 2006 e inizia a cantare sin da piccolo, praticamente da quando aveva 6-7 anni, e poi a 12 comincia a scrivere i suoi primi brani e a cantare, dando vita ovviamente a un progetto musicale che fonde indie pop, cantautorato ed elementi elettronici all'interno dei suoi pezzi. E devo dire che insomma a soli 20 anni già promette bene come cantautore emergente, del resto si inizia proprio così, no? A 20 anni si buttano giù le prime cose, poi piano piano si fa esperienza per arrivare ovviamente alle incisioni ben più importanti. Ma ci è piaciuto molto questo singolo, questo pezzo che abbiamo voluto suonare. Chiedo, curioso è il suo nome?
0: Qui sono tutti curiosi i nomi che vediamo passare da qui. Adesso invece abbiamo un nostro beniamino, uno di quei cantautori, oserei definirlo, che a lei, Paoletti, piacciono tanto e che adesso ci annuncerà.
1: Sì, vabbè, il nome è una garanzia, perché garantisco io medesimo. Allora arriva e ritorna Massaroni Pianoforti con È solo andare.

0: Massaroni, pianoforte, solo andare. Beh, un brano molto elegante, Paoletti, vero? Adesso anche di questo ci illustrerà meglio.
1: Beh, di lui ne avevamo già parlato, ma forse vale la pena soffermarsi un attimo. Gianluca Massaroni, pianoforte, è un accordatore di pianoforti non tradizionale, perché è anche un cantautore. Allora, di lui si sono innamorati nel 2009, Eros Ramazzotti, che gli ha prodotto il suo primo album L'amore altrove, uscito per la Radiorama Sugar appunto nel 2009. Poi nel 2013 pubblica il suo secondo album Non date il salame ai corvi, per la BMG Universal, che vede la produzione artistica di Cesare Malfatti, dei La Cruz e Maurizio Daniello. Il terzo suo album si intitolava Giù, esce nel 2017 con la produzione di Maurizio Daniello e con l'elettronica invece di Vito Gatto. E infine ancora c'è appunto l'album successivo Rolling Pop, che era prodotto da Davide Busta, che ben conosciamo, insomma, Busta del Subsonica.
0: Ah, non guardi me perché io sono una capra. Paoletti, la informo che siamo arrivati al settimo ed ultimo brano di questa prima parte, di questa puntata numero 26 di questa domenica caldissima, veramente torrida, 28 giugno 2026, che rimarrà agli annali, Paoletti, questa puntata, non per noi ma per il caldo.
1: Eh beh, sarà così. Noi intanto abbiamo aperto ventilatori, aria condizionata e quant'altro, ma siamo qui, insomma, da vedette. Allora, per quanto riguarda invece la prossima selezione musicale, ed è l'ultima, vero, regia? Sì. Allora, è l'ultima, arriva tal Giacomo Sebastiani con il suo singolo per l'estate 2026, si intitola Il suono della notte.

0: Ecco qui Giancarlo, no, dopo Giancarlo Bigazzi abbiamo aperto con Giancarlo Bigazzi, mentre finiamo con un Giacomo, ovvero sia Giacomo Sebastiani, il suono della notte. C'è da dire che dopo l'esperienza a The Voice Senior, la pubblicazione del suo primo singolo è arrivato. Se qualcuno si chiedesse ma a che servono mai talent, a far vedere che nel mondo musicale ci sono tanti artisti che arrivano oppure sono stati un po' sfortunati perché non hanno semplicemente trovato diciamo le persone giuste, i canali giusti per passare, per transitare. Questa radio invece fa proprio così, fa passare tante persone, tanti personaggi. Vi raccontiamo i personaggi che stanno appunto dietro i big. Dopo appunto l'esperienza The Voice Senior, questo artista insomma si è avvalso della collaborazione, degli arrangiamenti di Nabuc, già collaboratore con artisti come Jovanotti, Giorgia, Pino Daniele e Gianni Morandi. Detto ciò, che dire, che noi siamo giunti alla prima parte, regia, alla finale della prima parte.
1: Oggi la vedo un po' sbadato, fine della prima parte, reclam, ma non andate
0: via, restate qui. Listening to Radio City Fujiko Easy Pop.
2: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
6: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica. L'evento rock dell'estate.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Ed eccoci, eccoci qua, siamo rientrati ufficialmente dopo il piccolo break pubblicitario. Easy Pop, seconda parte di oggi, domenica 28 giugno, puntata numero 26 per questa puntata che vede protagonisti, soprattutto i cantautori, musica 100% indipendente. Abbiamo visto che insomma nella prima parte c'erano diversi cantautori. E scartabelleremo anche la seconda parte iniziando con Club Privé, che è un gruppo e ci presenta

0: Oh, ma che bel inizio, Paoletti, con questo Club Privé e le sue luci statiche dimensionali. Bello.
1: Uno scioglilingua in pratica per noi speaker. Sono i primi mesi del 2025 quando tre componenti di una storica band veronese si ritrovano quasi casualmente e si ritrovano soprattutto a riesumare un vecchio progetto artistico che ruota intorno al cantante chitarrista Antonio Bombara, che sta lavorando ovviamente su nuovi pezzi e che dire che praticamente si mettono insieme a suonare.

0: anche se proprio di primo pelo non sono.
1: Però il brano è molto bello, direi che è notevole.
0: Notevole, effettivamente noi l'abbiamo proposto, Club Privé è luci statiche dimensionali. Noi a questo punto voltiamo pagina e viene a trovarci Anastasia con La Fenice.

0: fiumeggiante anche questo brano proposto da Anastasia e la sua Fenice. Un saluto a tutti coloro che sono al mare, visto che adesso Radio Città Fujiko si irradia anche in tutta l'Emilia Romagna, quindi anche al mare. Un saluto a tutte le persone che ci ascoltano dalla riviera.
1: Sì, a tutti coloro che sono in spiaggia con secchielli e quant'altro, insomma palette, secchielli e poi braccioli e salvagenti. Vabbè, allora bando a queste divagazioni. Abbiamo in sottofondo ancora Anastasia Almo, in arte Anastasia. Di lei abbiamo imparato a conoscerla con Bacio di Giuda quest'inverno, l'abbiamo proposto, e ritorna con questo singolo che praticamente fa ben sperare. Ha soli 20 anni ed è originaria della provincia di Perugia. Ha già seguito il corsi al CET di Mogol e ha partecipato anche al premio Mogol Battisti. Che dire, che insomma il suo sponsor è Diego Calvetti, che è un grande della musica italiana anche lui, che l'ha fatta arrivare alla Apollo Records, che è, appunto, sta licenziando i suoi singoli. Come dico io, sono rose e fioriranno.
0: Allora, le rose le vedo le rose le vedo malissimo con questo caldo. Adesso invece, Paoletti, abbiamo un personaggio che piace ai giovani, e abbiamo un genere musicale moderno sicuramente diverso dal solito che proponiamo, Easy Pop. Abbiamo Le Young con Abbiamo Anime.

0: molto particolare, uno stile musicale molto innovativo. Paoletti adesso non è innovativo, adesso Paoletti ci spiega meglio il personaggio.
1: Io la becco sempre, sempre con queste gaffe. Allora, pensi un po', le racconto. Nel 2016 un gruppo di ragazzi sdoganò anche in Italia praticamente il nuovo genere che poi era quella della trap. Infatti, 2016 viene ricordato per l'anno della trap in classifica italiana. La Young fu tra i protagonisti insieme ad altri personaggi che abbiamo imparato a conoscere magari tardivamente, come Gali, con Tedua, con Sfera e Basta, e tutti quanti hanno contribuito a portare la musica urban al centro musicale della musica italiana, e poi ovviamente si sono un po' evoluti nel tempo. E lui soprattutto viene ricordato perché lui è nato da madre sieraleonese e da padre italiano, e quindi questo faceva esotico, no? Nel senso che non passava inosservato. E questo è il suo nuovo singolo, il suo nuovo progetto che è appena uscito, e ovviamente ce l'hanno segnalato. Ringraziamo ovviamente l'ufficio stampa che ci ha voluto così dare fiducia. E voglio ricordare che è uscito questo nuovo album, si chiama Ansante, e questo è tutto. La prossima, a questo punto,

0: diversi.
1: Manleva, traffico, io ero rimasto alle lettere di Manleva, non sapevo che ci fosse una band, immagino, che si chiama Manleva, ero rimasto all'indietro io.
2: Proprio indietro, ha sentito la Z sibilante bolognese? Ha sentito questo vago accento made in Bo? Manleva praticamente sono una band nazionale, ormai conosciuti soprattutto dai bolognesi, perché sono di Bologna, sono nati poco prima della pandemia e poi insomma hanno scritto diverse canzoni. Questo è il loro nuovo singolo, praticamente, che sono forse stati ispirati dai lavori in corso per il tram qui a Bologna, non lo so.
1: Mi raccomando, non parli di nulla, non parli di certi argomenti, Paoletti.
2: Il brano si chiama Traffico e appunto sono stati ispirati dal traffico in generale. Allora, per quanto riguarda questa band, due album all'attivo, hanno diverse date di apertura per concerti importanti come i Meganoidi, come i Tre Allegri Ragazzi Morti, come le Bambole di Pezza, Omar Pedrini, Game Boy, Cristina D'Avena, Paolo Capovilla e poi tanti tanti altri, insomma non sto qui a citare veramente tutti.
1: E potrebbe andare avanti per ore.
2: Esatto, ma io mi fermo qui e do la palla a lei, regia. Che cosa abbiamo adesso?
1: Ah, io parlerò meno. Sul piatto numero uno abbiamo un altro band, o non so se è un cantante, Colmi Laura, certo che coi nomi sono veramente, si sbizzarriscono. Colmi Laura, il titolo è semplice: Dietro le nuvole.

0: Beh, io l'ho annunciata questa canzone, invece Poletti ne parla.
1: Sì, due sono i singoli per questa cantautrice che praticamente si affaccia così all'avventura musicale. Call Me Laura è un progetto artistico appunto di questa cantautrice che si chiama Laura Frigau. Arriva insomma alla musica dopo diverse esperienze e soprattutto da un percorso diciamo musicale, una formazione proprio di scuole alte, nel senso che è il conservatorio, intendo questo. Allora, per lei ci sono già due singoli al suo attivo, questo è il suo nuovo per l'estate 2026 e come sempre dico, se sono rose fioriranno.
0: Guardi che poi la sgridano se lo dice troppe volte, prenda qualche altro fiore, non so adesso cosa sei, gerani, se sono gerani fioriranno.
1: Va bene, cambierò fiore, cosa le dico, cosa le posso dire. Allora, la prossima selezione musicale dopo Call Me Laura, questo è Rocket.

ricordi, cosa ti ricordi di me? La vita ci è lontana, ti sembra una cosa strana chiedere così cos'è rimasto dentro di te. Dici pezzo di me, non mi fermo perché non sai quanto sangue ci hanno prelevato. Chissà dove è finito e cosa ci hanno fatto. Siamo tutti nella stessa barca.

0: Allora, nei ritornelli anche riesco a seguirli, ma quando rappano sia i Rocket B che prima le Young faccio veramente fatica a ripetere cosa hanno detto, molta fatica.
1: E per questo vanno riascoltate più e più volte, e appunto ci sono anche le nostre puntate registrate da scaricare e da riascoltare. Rocket B, nome d'arte di Michele Arriu, fin da piccolo ha sempre fatto insomma musica cosiddetta beatbox, c'è da dire che poi trae esperienza insomma dalle proprie esperienze. Il suo primo album si chiama Tribù e devo dire che è un'influenza di tanti generi, di tante esperienze, e devo dire che mi ha incuriosito molto questo pezzo, e così mi ha colpito molto e volevo condividerlo con voi. Rocket B, appunto, e restiamo qui.
0: Adesso invece abbiamo un brano che è molto significativo del contesto attuale in cui stiamo vivendo, ascoltate bene le parole, ce lo propone K Bro e si chiama Lavorare fa schifo, che è tutto un programma, ma ascoltate le parole.
2: Giovane laureato in cerca di occupazione, non mi sorprende che tu non vuoi fare il cameriere, la stagione inverno è dal solito imprenditore.

0: lavorare non fa schifo, ve lo dice uno che ha lavorato per quasi 44 anni, e però fa schifo lavorare in determinate condizioni indignitose, quindi quello sì. Molto bello questo brano, non sono riuscito a capire tutto perché anche lui canta molto in fretta, ma mi è piaciuto. Dice bene la nonna che i giovani non hanno voglia di lavorare, che lei a 30 anni era già in pensione, un eufemismo anche questo, è un luogo comune, ma vabbè.
1: Ci sta, ci sta. Allora, parliamo dei Capra Bro, che sono un trio cantautor rock, un trio appunto marchigiano che fonde rock d'autore con energia live, sarcasmo generazionale e che dire, insomma, tante altre cose. Il percorso, praticamente loro li vedono anche poco tempo fa aprire il concerto di Vasco Rossi a Ferrara davanti a ben 60.000 spettatori, quindi 60.000 spettatori credo che sappiano chi siano appunto i Capra Bro, che poi tra l'altro Capra Bro, sì, io cosa ho detto? Sbagliato, come sempre, ho detto Capra, invece era Capra Bro. Allora, Lavorare fa schifo è il loro nuovo singolo estratto da un album che in realtà è uscito un po' di tempo fa e che è stato, che ha vinto anzi l'11ª edizione del premio La Musica è Lavoro al May, meeting delle etichette indipendenti che noi seguiamo, e poi hanno partecipato a arrivando alla semifinale al San Marino Song Contest 2026 per poi arrivare alle semifinali del premio Amnesty International Italia 2026.
0: Prenda fiato Paoletti, ultimo brano, andiamo di corsa, un extended version, un brano dance, ce lo propone Accola con Ocean.

0: Eh beh, Acola è conosciuto come un professionista della musica così afro house, non solo, ha capacità veramente di trasformare i suoni ed è apprezzatissimi i suoi set eclettici che spaziano appunto da tutti i generi musicali. E che dire, che questa volta si è messo in gioco con questa selezione musicale che devo dire che ha un bel groove e che incanta come sempre. Allora, con questo pezzo noi siamo giunti alla finale, vero? Al finale di oggi.
1: Allora, intanto non abbiamo ringraziato Riccardo Platone, che salutiamo adesso, che ci ha preceduto prima e che a breve, non mi ricordo quando, ma chiuderà anche lui con la stagione estiva. Come chiuderà Dani Coraucci, che ci seguirà alle 16.30 e che salutiamo calorosamente, quindi non perdete le corrispondenze di Dani Coraucci alle ore 16.30. Noi chiudiamo qui questa puntata numero 26 di questa torrida domenica 28 giugno. Vi diamo l'appuntamento domenica prossima, vi invitiamo a rimanere all'ascolto di Radio Città Fujiko e se volete riascoltare questa puntata come le altre, come quelle dei redattori che le pubblicano, potete farlo sul sito della radio www.radiocittafujiko.it, cartellina, musica, playlist. Da Progetto Volante è tutto, io vi saluto, ridò il microfono per i saluti finali anche a Franco Paoletti. Bye bye dal Bolognese Volante.
0: E da Franco Paoletti, bye bye e alla settimana prossima.
2: Avete ascoltato il Sip Hop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso. Un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi. Vivi la musica. Programma e location su Emilia Romagna Festival. Festival.it. Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: lettere, biglietti e telegrammi per celebrare scambi indimenticabili. A cura di Dani Coraucci.
1: Amo l'amore dei marinai che baciano e se ne vanno, lasciano una promessa, mai più ritornano. Pablo Neruda. Buon pomeriggio a tutti, bentornati all'ascolto di Corrispondenze. Questa è l'ultima puntata della stagione e come sempre ormai quasi una consuetudine è dedicata ai viaggi e quindi alle corrispondenze di viaggio.

0: Forse non adesso, ma anche voi sarete in partenza. Allora, cominciamo con una lettera che è proprio un viaggio incredibile. Fatto nel 1926 a Teheran, in Persia, da una scrittrice che alla fine mi ha fatto innamorare delle lettere, ed è proprio leggendo queste corrispondenze tra Vita Sackville-West e Virginia Woolf, io mi sono innamorata degli epistolari. Quindi questo è stato l'inizio del mio viaggio. Scrive a Virginia il 9 marzo, appunto, del 1926. Non hai idea di quanto mi diverta scrivere questo indirizzo. Ho scoperto la mia vera funzione nella vita. Sono una snob geografica. Ogni mattina quando mi sveglio, col sole che allaga la mia bianca stanza conventuale, rimango per un minuto sbalordita. Poi, molto lentamente, come un bambino che si fa girare una caramella in bocca, mi dico: sei in Asia centrale. Durante il viaggio fin qui, attraverso le pianure marroni, ogni volta che la macchina si fermava scendevo, prendevo in mano una zolla di terra, la guardavo e le davo un nome. Soddisfa la mia anima come la vivisezione dell'insetto umano soddisfa la tua. E così, soddisfatta, la mia anima non sporge troppo, un dono del cielo. Ora non ti dirò della Persia. Nulla del suo spazio, colore, bellezza, che devi dare per scontati, ma dalli veramente per scontati, perché sono diventati parte di me, trapiantati in me, lasciandomi arricchita per sempre. Sorridi? Ebbene, sono rimasti impantanati in un fiume, ho strisciato fra bastioni di neve, sono stata attaccata da un bandito, alternativamente cotta e congelata, ho viaggiato da sola con 10 uomini, tutti estranei, dormito in strani posti, mangiato sul ciglio della strada, attraversato alti passi, visto curdi e medi e carovane, torrenti impetuosi, agnelli neri che saltavano sotto alberi in fiore, ho visto colline di porfido macchiate di solfato di rame, anfiteatri di montagne innevate, sterminate pianure, greggi sui pendii, cammelli morti beccati dagli avvoltoi, un asino morente, un uomo moribondo. Arrivata in città di fango al calare della notte, abitato con vecchi scozzesi burberi, bevuto vino persiano, indossato un giorno un vestito di seta, pelle di pecora e cappello di pelliccia l'indomani. Incontrato Harold con lettere in tasca, due lettere di Virginia che ho lette per prima. Portata a una festa, presentata a circa 500 inglesi, 500 diplomatici stranieri e 1000 persiani. Cenato col primo ministro, che ha una barba nera, cominciato a balbettare in persiano, e oggi è il mio compleanno. Ma tutto questo, come dici tu, non rende affatto l'idea, perché non si riesce mai a comunicare. Soltanto le cose immaginarie si possono comunicare, le idee o il mondo di un romanzo, ma non l'esperienza reale. Eppure ti vedo molto chiaramente, che vai a Rodmel, fai colazione con Eddie, io devo andare a prendere il tè con la figlia di Bridges, che ha sposato un persiano. Ecco il cannone di mezzogiorno e il sacco chiude alla mezza. Cercherò di scriverti via Russia, ma è molto aleatorio. Pensa con affetto alla tua esule lontana, ma molto, molto amorevole e molto costante. Devo scriverti una lettera sulla costanza. Ora che sono alla fine, penso a un sacco di cose che ti volevo scrivere. Accidenti, Firmato Vita Sackville West.
1: Coi voti che ho posso entrare alla facoltà di legge di Harvard.
2: Chris, ma è fantastico!
3: È un'ottima cosa. Quanto ti è rimasto del fondo per il college?
1: Esattamente $24,500.68.
2: Quel che si dice è precisione.
1: Sono passato in banca questa mattina.
3: Tua madre e io saremo felici di contribuire alle spese per Harvard.
2: Sì, esatto.
1: Devo vedere, ho tante cose da fare qui prima, mi devo organizzare.
2: Tuo padre e io abbiamo pensato di farti un regalo.
3: Vogliamo tirarti fuori da quel catorcio.
1: Quale catorcio?
2: Quello.
3: Vogliamo comprarti un'auto nuova.
2: Esatto.
1: Un'auto nuova? Perché dovrei volere un'auto nuova? La Datsun va benissimo. Non so, pensate che io voglia un transatlantico? Siete preoccupati di quello che potrebbero pensare i vicini?
2: No, non è che volevamo regalarti una Cadillac, Chris, ma soltanto un'auto nuova, carina e anche più sicura. Per quanto ne so, quel catorcio là fuori potrebbe anche esplodere.
1: Esplodere?
2: Ma...
1: Esplodere. Ma siete matti? Quella è una macchina stupenda. Non mi serve una macchina nuova. Non la voglio una macchina nuova. Non voglio cose.
2: Certo.
1: Sempre cose.
2: Va bene.
3: Deve essere sempre tutto difficile.
1: Grazie.
3: Grazie a te.
2: Non è il caso di farne una questione. Alla fine vuole solo tenersi la sua vecchia auto. Non è la fine del mondo.
0: Ma ci sono anche dei viaggi che si fanno una volta per sempre. Questo è il film Into the Wild del 2007 di Sean Penn, qui in qualità di regista, che narra proprio di un viaggio che è stato fatto veramente. È la storia di Chris McCandless, una grande avventura alla ricerca della purezza nelle terre estreme dell'America del Nord. È questo il film che ci accompagna nelle corrispondenze di oggi. La prossima lettera la scrive un americano dall'Italia, anzi, più esattamente da Napoli. Lui è John Cheever, scrittore statunitense, noto soprattutto per i suoi racconti, di cui uno che è assolutamente di una bellezza folgorante, Il nuotatore, da cui hanno tratto anche un film che ha come protagonista Burt Lancaster, film del 1968 chiamato poi Un uomo a nudo. Ebbene, John Cheever scrive il 3 agosto, ma non si sa esattamente di che anno, alla sua amica Tania e scrive questo. Cara Tania, pare che Napoli abbia fatto il suo dovere, Napoli e Roma. Se ben ricordo, mi dicesti che Elefante si è innamorato dell'Italia e l'amo anch'io. Al giorno d'oggi sugli aerei americani proiettano i film. Noi, Mary e Fred, ne abbiamo visto uno noioso, seduti in una cabina buia mentre il sole sorgeva sulla Manica, il Monte Bianco e il Cervino. Convinto di parlare un perfetto italiano, sono sceso dall'aereo starnazzando come un tacchino. Avevamo a disposizione una macchina con autista che da Roma ci ha portato in un paese di pescatori saraceni chiamato Sperlonga. Ovunque c'erano scalinate dipinte di bianco che portavano al mare. E alle 6 del mattino, ora americana, mangiavamo mozzarella e pomodori e giocavamo tra le onde. A New York veniva giù una pioggia fredda e tutto ciò non aveva molto senso. Avevo il compito di intervistare Sophia Loren e siamo andati a Napoli lunedì. È di una bellezza spettacolare, oltre che intelligente, preparata, ma è anche così preoccupata di evitare polemiche che è difficile conferirle uno spessore particolare. Comunque sia, ho scritto il pezzo. Siamo andati a Positano, a Amalfi, eccetera. Dopodiché abbiamo fatto ritorno a Roma. Roma sembrava più bella che mai. Ci siamo imbarcati sull'aereo a mezzogiorno di mercoledì e abbiamo visto un altro film orribile e sorvolato di nuovo il Monte Bianco e il Cervino. Credo di aver gettato la mia bête noire, la mia bestia nera, nell'Atlantico. Le cose procedono al meglio. Lunedì se ne vanno tutti in montagna e io tornerò a lavorare al libro, come sempre. Firmato John Cheever.
1: 2 anni lui gira per il mondo. Niente telefono, niente piscina, niente cani o gatti, niente sigarette.

0: libertà estrema. Un estremista. Un viaggiatore esteta. Che ha per casa la strada.
1: Ehi, senti un po', vecchio, non mi psicanalizzare, d'accordo? Chiudi quella bocca, ti porto dove andiamo noi. Dove andate? Te l'ho detto, non andiamo da nessuna parte!
0: Così ora, dopo 2 anni di cammino, arriva l'ultima e più grande avventura. L'apogeo della battaglia per uccidere il falso essere interiore. Suggella vittoriosamente la rivoluzione spirituale.
2: Into the Wild è la libera trasposizione del libro di John Krakauer Nelle terre estreme, che è poi è diventato un classico della sottocultura urbana. E Sean Penn lesse questo libro, rimase molto colpito, ma dovette aspettare 10 anni prima di ottenere i diritti. In ogni caso, proprio ci credeva. E quindi sono 2 gli elementi che hanno guidato Sean Penn nel doppio binario della regia. Ha scritto anche la sceneggiatura. È il tema della fuga, ma soprattutto quello dell'inseguimento di un qualcosa che faciliti, aiuti la conoscenza di sé.

Non è che poi a tutti piaccia viaggiare. Alcuni magari si sentono quasi costretti a farlo. È il caso di Emil Cioran, che scrive il 10 febbraio 1982 da Dieppe: «Mio caro Relu», è il fratello, «sono stanco

0: Il sanscrito, essendo la filosofia indù, quanto di più profondo e audace sia stato creato dall'uomo. Tutto l'affetto. Firmato. Lu, ovvero Emil Cioran. Ma leggiamone un'altra, questa è scritta da Parigi il 6 settembre 1966, sempre al fratello. Mio caro Relu, Ibiza, l'isola dove ho trascorso le mie vacanze, ci sono stato anche lo scorso anno, è d'un fascino tale che non ho potuto lasciarla senza strazio. Non penso di ritornarvi l'anno prossimo, poiché adesso è troppo conosciuta e i turisti, flagello del mondo moderno, l'hanno letteralmente sommersa. Si tratta di un paradiso terrestre con un aeroporto nel mezzo. Che importa, ci sono stato bene. Non ho trascorso delle vacanze tanto belle dall'epoca di Santa, che è una località di montagna dove trascorreva la famiglia Cioran abitualmente le vacanze. Continua Emil. Bisogna dire che il popolo iberico è molto seducente e parla una lingua altrettanto espressiva dell'italiano o del francese. Finora ho fatto 7 viaggi nella penisola, non mi ha ancora stancato. Ti spedirò altri libri. Uno dei miei, Storia e Utopia, uscirà in giapponese. Con affetto, firmato Lu, ma c'è anche un post-scriptum. E tu? Dove pensi di andare in vacanza?
1: Ho vissuto molto e ora credo di aver trovato cosa occorra per essere felice. Una vita tranquilla, appartata, in campagna, con la possibilità di essere utile alle persone che si lasciano aiutare e che non sono abituate a ricevere. E un lavoro che si spera possa essere di una qualche utilità. E poi riposo, natura, libri, musica, amore per il prossimo. Questa è la mia idea di felicità. E poi, al di sopra di tutto, tu per compagna e dei figli forse. Cosa può desiderare di più il cuore di un uomo?
0: Into the Wild è una pura celebrazione della libertà, ma anche della ricerca della libertà. Racconta la vera storia, appunto, di Christopher McCandless, un giovane benestante che rinuncia a tutte le sue sicurezze materiali per immergersi all'interno della natura selvaggia.

0: Ed ecco una lettera di viaggio che coinvolge due famosi scrittori inglesi. Uno è Christopher Isherwood, autore di Addio a Berlino, da cui poi Bob Fosse nel 1972 ha tratto il film Cabaret. L'altro invece, altrettanto celebre e legato sicuramente anche al cinema, è Edward Morgan Foster, l'autore di Casa Howard, Passaggio in India, che poi sono stati appunto tutti trasposti in film. Scrive quindi Christopher Isherwood il 5 aprile del 1934. Caro Foster, ti scrivo soltanto per farti sapere dove sono. Sono immerso nella nebbia, ma in realtà da qualche parte al largo dell'isola di Wight, e le sirene fischiano. Stiamo cercando di avvicinarci a Southampton per far salire a bordo un certo signor Abercrombie, a proposito del quale Heinz e io facciamo le più allegre congetture, dal momento che lui pure sta andando a Las Palmas e la sua cabina è accanto alla nostra. Arriveremo lì il 12 di questo mese. Non sarà particolarmente eccitante, ma l'isola è bella e dovrebbe far caldo, e tutti i posti realmente interessanti sono così costosi. Quanto a Tahiti, non c'è stato il tempo di prendere la nave. È salpata lunedì da Marsiglia e le autorità francesi ti impongono formalità complicatissime. Mandami due righe. Ho appena riletto Passaggi in India. Se fossi una di quelle signore che frequentano la parrocchia, dovrei dire: ti voglio ringraziare per averlo scritto, perché è davvero quello che sento. Erano 10 anni che non lo leggevo, da quasi 10 anni, da quando lo hanno pubblicato per la prima volta, e mi accorgo di come abbia influenzato tutto ciò che io penso su come si debba scrivere un romanzo. Quel picnic, ma quasi non ce la facevo a continuare a leggere. Era come una scatola di cioccolatini squisiti. Avevo paura che prima o poi uno dovesse per forza essere cattivo, perché gli altri erano troppo buoni, ma nessuno era cattivo e ho finito la scatola. Hai ragione, se non mi fermo ti farò arrossire. Comunque scrivi subito, mi sembra come se tu fossi con noi su questa nave. Spero che tu abbia visto Viertel. Da quando lo conosco non era mai stato così elettrizzato all'idea di incontrare qualcuno. Ha occhi meravigliosi, ha detto Viertel, e poi ha aggiunto preoccupato: mi auguro che non conduca vita monacale, ne sai niente? E io ho risposto: no, non credo. Tuo sempre, firmato Christopher Isherwood.
1: Ciao, ciao, sono Alex.
2: Io sono Leonardo, venite, vi faccio vedere un po' in giro. Vivo qui dal 1984, più o meno. Un sacco di turisti vengono qui a vedere quella portiera lassù. Gli piace molto. Ho trovato delle portiere, le ho messe lassù e le ho imbullonate insieme.
3: Dove li hai presi i pali del telefono?
2: Ho tanti amici giù nella valle che mi vogliono bene. Anzi, io penso che è tutto il mondo a volermi bene. E io voglio essere così saggio da ricambiarli. Questo è il modo e la cosa mi emoziona molto.
3: Allora ci credi davvero nell'amore?
2: Sì, nel modo più assoluto. Questa è una storia d'amore che sbalordisce tutti in tutto il mondo. Ed è che Dio ci ama, davvero, ma tanto. Tanto, questo risponde alla domanda?
3: Sì.
2: Bene.
0: Into the Wild, l'ultimo stralcio, non è soltanto un film su un viaggio, anche una valenza politica, benché probabilmente non sia stato quello l'intento di Sean Penn, ma si trasforma in un vero e proprio atto di fede in cui il credo fugge da tutto ciò che è religioso in senso stretto per trovare sfogo in una dimensione che è solo ed unicamente personale. La puntata di Corrispondenze si conclude qui, quindi è anche l'ultima della stagione, come dicevo all'inizio. Io vi do appuntamento a settembre. Vi auguro una splendida estate di viaggi reali o immaginari. E vi lascio con questa novità e anche questo festeggiamento che faccio per la conclusione, diciamo, della stagione di Corrispondenze, perché è uscito in questi giorni il libro che ho curato proprio sui carteggi. Si chiama Inestirpabile, Anatomia della passione in 30 carteggi al femminile. In tutti questi anni di trasmissioni io ho proprio amato moltissimo alcune lettere, le ho raccolte in questo libro, edito per Calamaro Edizioni, adesso è già anche nelle librerie, quindi se avete voglia di portarvi un po' di corrispondenze in viaggio con voi, potete avere il podcast, sempre ci sono tutti i podcast della trasmissione, ma anche un libro che raccoglie appunto le più belle lettere emozionanti sulla passione. Quindi vi lascio con un brano che è sempre tratto dal film che ci ha accompagnato oggi. Il film Into the Wild ha la colonna sonora interamente scritta e cantata da Eddie Vedder, quindi vi saluto col brano Hard Sun. Per me è davvero un'esperienza forte il sole, perché io sono un amante dell'autunno, della pioggia e dell'inverno, ma se mi ascoltate da un po' lo sapete. Comunque vi lascio con Hard Sun, vi auguro una splendida estate, rimanete con noi. Ciao a tutti da Dani Coraucci.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
5: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
0: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, This New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: diritti nel contesto boliviano, in particolar modo per gli adolescenti. E Progetto Mondo è un ONG con una grande, insomma, forza e valenza anche in Bolivia, perché una delle particolarità che mi ha sorpreso di più è che che nella sede boliviana, in particolar modo la PAS, io ho fatto il mio servizio, l'ufficio ha come organico solo persone boliviane, e quindi è un ufficio che è un'ONG pienamente inserita nel contesto territoriale e che è riuscita, secondo me, con un particolare successo a creare una linea anche nel contesto, involucrando le stesse persone a lavorare in questi progetti.
1: Queste esperienze tue personali come poi si sono tradotte nell'esperienza in Bolivia e quindi, entrando proprio nel vivo, quali sono state le attività che hai svolto e il tuo ruolo all'interno del progetto?
0: Allora, diciamo che inizialmente, rispetto anche al mio curriculum, sono stata inserita in un team composto da un'avvocata boliviana e un assistente sociale, e insieme ci siamo occupate proprio della costruzione tramite il dialogo con vari stakeholders. Infatti dovevamo, insomma, tessere un po' le fila sia dei rapporti con l'ONG, con lo Stato boliviano, sia con il Ministro della Giustizia, prendendo in considerazione un po' tutte le sue figure, dai giudici, dai ministeri pubblici e anche dalla polizia boliviana, e infine con le organizzazioni civili. Tramite questo lavoro di rete, in realtà molto ampio e vasto, perché abbiamo lavorato non solo a livello dipartamentale di La Paz, ma anche proprio a livello nazionale, in tutte le città, presenti all'interno della Bolivia, abbiamo iniziato a costruire dei lineamenti per la costruzione di queste politiche pubbliche che andassero a prevenire proprio la violenza e i delitti negli adolescenti in Bolivia, soprattutto considerando sia il contesto urbano ma anche il contesto extraurbano, insomma, di tutte quelle persone che vivono al di fuori della città. E in particolar modo abbiamo creato eventi di sensibilizzazione, campagne, corsi di formazione per chi lavora all'interno del Ministero della Giustizia, per chi lavora all'interno dello Stato, e quindi quello che si è andato a creare è proprio una tavola rotonda che può raffigurare bene il contesto in cui Progetto Mondo Bolivia, in questo caso, era il principale mediatore all'interno di tutte queste figure, per poter creare non solo oralmente ma proprio nella pratica, e quindi costruire e scrivere questi lineamenti pubblici attraverso comunque la considerazione che cos'è la prevenzione primaria anzitutto, prevenzione secondaria, prevenzione terziaria, e proporli successivamente allo Stato boliviano affinché potessero essere, insomma, approvati come legge e poi applicati. Il periodo è stato molto intenso, perché abbiamo viaggiato in tutto il paese per poter capire anche le diversità di fattori di rischio, e con diverse, ovviamente, problematicità territoriali, culturali, e da lì partire per costruire fattori di prevenzione. Infatti quello che bisogna un po' raccontare della Bolivia, oltre a essere uno stato plurinazionale, quindi plurilinguistico, e avere un'ampia diversità, porta a una grande multiculturalità delle persone che vivono lì. E una delle problematiche più all'occhio che abbiamo notato nel momento in cui siamo arrivati, ma comunque siamo state, insomma, formate anche per capire un po' il contesto boliviano, perché comunque sono stato presente lì quasi un anno, è che c'è una grande problematicità rispetto alla violenza, e una violenza che parte soprattutto in fase adolescenziale, quindi nei confronti di persone minori di età che commettono atti violenti, che prendono in considerazione sia da un lato una parte che può riguardare tutta la violenza di genere in generale, ma anche e soprattutto dal lato una grande carenza ancora ad oggi della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori in questo paese, perché fino a poco tempo fa non vi era una legge specifica per la tutela dei loro diritti, anche e soprattutto in esecuzione penale, quindi nel momento in cui commettessero un reato e venivano trattati come persone adulte. Adesso dal 2014, ormai a 11 anni, c'è una legge proprio che si occupa di questo, del trattamento e del diritto di questi minori. E quindi il lavoro è stato tanto, perché comunque si parlava di prevenire, quindi capire come fermare ancora prima che si creasse una certa condotta violenta all'interno degli adolescenti, e ciò ha portato in realtà anche dei bei risultati, per esempio nel dipartimento di Santa Cruz, che si trova nella parte orientale della Bolivia al confine col Brasile, e siamo riusciti tramite un grande lavoro sempre dato dal dialogo con tutti gli stakeholders che erano presenti sul territorio, a proporre anche una legge per, diciamo, a livello proprio di trattamento, di come trattare i minori di 14 anni nel momento in cui commettessero il delitto, e quindi per, insomma, in primis tutelare il loro interesse e in secondo luogo capire e trovare delle linee guida affinché tutti potessero avere lo stesso comportamento nel momento in cui un minore di 14 anni commettesse un fatto tipificato come delitto, perché in questo caso non è reato ovviamente anche in Bolivia.
1: Che cosa significa prevenzione, e quindi che cosa ti porti anche con te? Che cosa credi che potrebbe servire anche qui? Se hai visto delle differenze o delle similitudini rispetto all'Italia?
0: Sicuramente quello che, partendo dalla cosa che un po' più mi ha sorpreso, è stato un grande lavoro da parte delle organizzazioni della società civile. Io devo dire che in Bolivia, c'è un po' la mancanza, dovuto tutto a un problema enorme, anche storico, politico, culturale, e un po' dello Stato in alcuni contesti, e in particolar modo in questo, nei confronti degli adolescenti in Bolivia c'è una grande forza da parte delle organizzazioni della società civile che nascono in qualsiasi età. Io mi ricordo solo che in uno di questi eventi, nel momento in cui dovevamo invitare tante persone rappresentanti delle singole organizzazioni che insomma lavoravano in contesti di prevenzione differente, erano presenti degli adolescenti, adolescenti che avevano 14-15 anni, e nel momento in cui li vedi io dicevo, boh, non so, mi sembrava un po' strano in questi contesti vedere giovani di questa età, e in realtà loro mi raccontarono che la loro organizzazione era proprio per la prevenzione dell'imbarazzo, quindi la prevenzione nei confronti delle ragazze adolescenti boliviane affinché non rimanessero incinte e che potessero conoscere tutti le precauzioni del caso. E quindi la cosa che mi ha sorpreso è un po' questa, a livello orizzontale, questa modalità di lavorare, che secondo me è molto bella e dà tanto spazio e possibilità anche a chi, magari non avendo fondi, non avendo per forza sede o un contesto ben strutturato, può far sentire realmente la sua voce anche partendo da un'organizzazione studentesca. E questo in realtà mi ha dato una grande forza nel vedere che comunque c'era una partecipazione proprio totale. Io penso che nella costruzione della prevenzione sia necessario un dialogo orizzontale, e delle volte, rispetto anche all'esperienza che ho avuto in Italia, questo potrebbe manca, perché è molto verticale e quindi rischia in realtà di non dar voce a chi realmente potrebbe dar voce nei propri contesti. Quindi sto parlando dei giovani di qualsiasi età, ecco, senza togliere a nessuno. E dal punto di vista strutturale penso che la grande fortuna, sfortuna, si può vedere in tutti e due modi, essendo uno stato nuovo, abbastanza nuovo rispetto al nostro, sicuramente può prendere ad esempio e quindi non prendere strade differenti rispetto agli altri contesti, e quindi avere delle strade più facilitate e velocizzate anche nella risposta, avendo anche altri esempi di altre politiche. Sicuramente le similitudini che ho trovato è che in realtà è sempre nel lato, purtroppo quello un pochino più negativo, è sempre un argomento un po' di nicchia, sia qui che anche là, nel senso che c'è una grande partecipazione ed è vero, però comunque manca tutta la parte di quella che facciamo un po' noi di campagna di sensibilizzazione, quindi di far capire realmente quanto fosse importante lavorare prima affinché avvenissero le cose. E qui noto che c'è la stessa problematicità, perché ovviamente si pensa sempre nel mentre succede un atto e al dopo, ma il prima viene sempre considerato un po' marginale, soprattutto in un contesto in cui quello italiano abbiamo adesso una grande diversità anche di popolazione, che ormai non è più una novità, ma che comunque secondo me fa ancora fatica a esserci una reale integrazione anche da parte sia dello Stato ma anche della stessa società. E quindi per lavorare con gli adolescenti secondo me bisogna proprio partire da mettersi tutti nello stesso piano, senza avere, insomma, far vedere queste differenze di età che portano soltanto in realtà ad allontanarsi invece che avvicinarsi. Quindi questo è un po' un discorso che io penso che sia molto utile, in cui magari anch'io alla mia età, quando ero adolescente, avrei voluto sedermi nello stesso tavolo e avere lo stesso valore magari di una persona adulta e poter esprimere la mia idea per far capire effettivamente come potevano andare le cose.
1: Mi aggancio alla tua seconda attività, perché mi viene da dire che lo sport possa essere in qualche modo uno strumento orizzontale.
0: Certo, diciamo che dopo l'esperienza in Bolivia mi ha dato tante opportunità, tra cui anche quella di potermi inserire e poter vedere e lavorare dentro un contesto penitenziario completamente differente. L'idea è nata insieme alla mia compagna di viaggio, nonché altro corpo civile di pace, Olga Romagnoli, e insieme abbiamo scritto un progetto prendendo in considerazione, partendo proprio da uno sport che io pratico e praticavo, che è la pallavolo, e insieme ci siamo messi proprio sul tavolino a scrivere questo progetto educativo da portare dentro al centro di reinserzione sociale di Calauma, che è un centro penitenziario particolare a suo modo, perché accoglie i giovani dai 18 ai 28 anni e quindi persone che sono già maggiorenni e che però rientrano in quella fascia detta giovani adulti. E questo centro di reinserzione è nato da un contesto prima privato e poi è diventato pubblico, e questa è un'altra particolarità, insomma, presente nel territorio. È l'unico centro in Bolivia, e questo progetto è nato dalla mia esperienza passata qui a Bologna all'IPM e anche che poi è seguita anche alla Dozza con la sezione femminile e sempre all'interno di WISP Sport in Carcere Bologna. E diciamo che io ho sempre reputato, nonostante sia una giurista e quindi magari venga anche da tutt'altro background di studi, che lo sport per me è sempre stato un momento e anche un'occasione di incontro che togliesse tantissime barriere, sia dal punto di vista linguistico, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista anche, possiamo dire, di genere. Perché in realtà in particolar modo lo sport come la pallavolo richiede una cosa che spesso si fa fatica a fare anche in contesti diversi, che è il gioco di squadra. Quindi sì o sì, purtroppo per fortuna, se vuoi giocare a questo sport devi passare la palla, in campo devi stare in sei, devi parlare col tuo compagno di squadra per poterti coordinare, devi cercare anche una strategia per poter fare un punto, per poter riuscire anche a vincere la partita, e quindi fa nascere giustamente quella competizione positiva che deve avere anche lo sport. In un contesto come quello boliviano, in cui io sono arrivata, che lo spagnolo non lo sapevo benissimo, quindi per me era anche un po' difficile fare un progetto filo educativo, in cui, non conoscendo bene ancora la lingua, era un po' difficile, ho pensato che lo sport insieme alla mia compagna fosse la maniera più diretta e anche veloce per poter arrivare ai ragazzi e costruire qualcosa. E quindi abbiamo costruito questo progetto che si chiama Segundo Saque, Volleyball para la Reinserción Social, che vuol dire, Segundo Saque è il movimento, è la seconda battuta, è come se tu nel momento in cui andassi in fondo campo, invece di battere una volta, batti due volte. Quindi il significato è un po', c'è sempre una seconda volta, una seconda possibilità di fare la seconda battuta per poter rientrare in campo. E ha preso in considerazione 80 ragazzi di questo centro, il totale dei ragazzi era 500. Ovviamente io avevo a disposizione, insieme alla mia compagna, per poter lavorare insieme solo un giorno, e il giorno prestabilito è stato il mercoledì, dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio alle 5. Questi giovani erano 80, divisi in 4 gruppi, quindi 20 ragazzi per ogni gruppo, e siamo partiti proprio dalle basi, quindi un livello basico dove si insegnavano ovviamente le regole di base a livello tecnico e le regole di base anche un po' di convivenza nel campo, perché comunque insomma bisogna anche cercare di insegnare e a fare apprendere queste cose in maniera anche un po' implicita, senza risultare troppo pesanti, che forse è anche quello il problema, anche un po' dell'imposizione delle regole, no? Invece attraverso il gioco secondo me si imparano in maniera più divertente, e delle volte inconsciamente ognuno ne fa proprie senza neanche rendersene conto. E durante tutto questo percorso poi i ragazzi affrontavano diversi livelli, dal livello basico, livello intermedio e livello avanzato, e il progetto è durato quasi 7 mesi, quindi praticamente quasi tutto il mio percorso, e durante tutto il percorso ci hanno accompagnato altri 2 ragazzi che sono offerti volontari, perché anche loro, altri 2 ragazzi detenuti nel centro, e sono offerti volontari perché ex pallavolisti, insomma, fuori giocavano, e ci hanno aiutato come appoggio tecnico. Quindi in realtà abbiamo creato anche all'interno di questo contesto penitenziario un bellissimo team orizzontale, perché in realtà nel momento in cui allenavamo i ragazzi, ognuno, cioè noi eravamo sullo stesso livello, sullo stesso piano, e quel momento, quindi quel mercoledì, che ormai era diventato un appuntamento fisso anche all'interno del centro, era proprio un momento, un'occasione anche per questi ragazzi per uscire un po', allenandosi anche con una certa disciplina che doveva essere e che è necessaria per poter capire anche un po' le regole, il contesto, ed è diventato un momento prezioso non solo per loro, ma anche per noi, perché comunque è stata una bellissima occasione anche di essere responsabili in modo autonomo, e per questo ringrazio ovviamente il coordinatore del progetto Mondo, che ci ha dato anche questa possibilità di un progetto che insomma ha trovato il suo spazio all'interno del centro.
1: Prima parlavi dello sport come gancio per riuscire a entrare in relazione con i ragazzi, ma anche per andare a colmare un po' un gap culturale, in questo caso specifico linguistico, però anche probabilmente di origini diverse, no? Che cosa è significato per te entrare in relazione in quanto europea con la realtà boliviana? E quali sono state le principali difficoltà, e se hai trovato anche delle frizioni nell'accoglienza?
0: Allora, diciamo che questa è stata la mia prima esperienza per tanto tempo lavorativa in un contesto completamente diverso, perché il contesto sudamericano è culturalmente differente da quello europeo, e questo in tutto, cioè non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal modo in cui si vive la vita, dalla filosofia che c'è dietro, e quindi diciamo che anche se uno viaggia, insomma, rimane sì consapevole, ma non capisce realmente quali sono le dinamiche e il perché di alcune cose. E in particolar modo, beh, noi come volontari siamo stati accolti benissimo dalla nostra ONG là, anzi prettamente ho avuto un'esperienza positiva dal punto di vista anche di vederci insomma come una risorsa e non come un danno. Però devo dire che io personalmente all'inizio, per me all'inizio è stato difficile, non solo, come ho detto prima, dal punto di vista linguistico, perché comunque lavorando anche in un ambiente tecnico come quello insomma più giuridico, la lingua era anche più complessa dal punto di vista sia per apprenderla, no? Per impararla. E quindi all'inizio mi trovavo in un contesto in cui volevo dire tante cose, ma forse senza neanche avere la cognizione di causa. E quindi la cosa che forse mi ha aiutato a questo punto, penso, sia il fatto di non saper parlare bene, così ho potuto ascoltare molto di più piuttosto che dire subito la mia, che forse è anche l'errore che si può commettere più spesso, perché quando si va in un contesto in cui si pensa che sia meno avanzato o più, insomma, c'è questa anche concezione un po' sociale, socialmente meno avanzato, meno produttivo rispetto all'Europa, allora si abbia il diritto di dire le cose si fanno in un certo modo. In realtà questa difficoltà linguistica mi ha fatto capire in tutto questo anno che le cose si possono fare anche in modo completamente diverso, che può essere il modo completamente sbagliato da un punto di vista anche europeo, il modo in cui si guarda le cose, ma alla fine si raggiungono forse magari gli stessi risultati. Quindi io penso che il grande aiuto che mi ha dato questa difficoltà linguistica è stata la possibilità di poter ascoltare attivamente e quindi ascoltare e capire realmente come si potesse lavorare in questo contesto. E spesso per me non è stato facile accettare che le cose potevano essere fatte in un altro modo, perché quando cresci e insomma tutto ti viene dato con una certa logicità, quasi non sei pronta all'imprevisto. E io noto che una grande differenza, e che in realtà mi è piaciuta, che vorrei che forse ci fosse in più nella mia vita e vorrei mantenere, è questa cosa dell'imprevisto. Cioè in Sud America, essendo un contesto un po' più disorganizzato, ma dal punto di vista di volontà, non perché sono persone diciamo che non vogliono organizzarsi, ma perché vivono la vita in un altro modo, l'imprevisto fa parte della loro vita e questo porta a tantissime altre possibilità. In Italia vedo che in realtà l'imprevisto è molto più difficile da cogliere come momento che ti può dare anche una certa creatività, una certa soluzione differente, e quindi delle volte nasci, cresci con questa cosa che insomma, con questa linea di dover tutte le cose devono andare in un modo, e c'è sempre una certa conseguenzialità nelle cose, no? Quindi A porta B, punto. Invece secondo me questa modalità che loro hanno anche di viversi le cose in maniera con già la consapevolezza che nella vita ci sono imprevisti, ma si trova sempre una soluzione, ti porta anche a viverla in modo differente e arrivare agli stessi risultati.
1: C'è un nodo che ultimamente mi piace chiedere e riguarda l'attività di volontariato. Corpi Civili di Pace è un'attività di volontariato, e posto chiaramente il valore etico, morale e sociale

0: Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stockmore Rock. Vado direttamente al punto perché ho visto in questi giorni dove ho postato chi avrei avuto in diretta, in intervista in questa puntata. Effettivamente ce l'abbiamo fatta. Vedremo come proseguirà anche l'intervista, però mi fa un sacco piacere. È un grande ritorno, sinceramente è un ritorno che mi fa molto piacere. Ve li vado subito ad introdurre con una chicca, perché me la sono studiata per bene stavolta, perché ho detto mi sono trovato qualcosa di carino secondo me da poter introdurre rispetto ad altre volte che vado un po' più a casaccio, per modo un po' più a braccio, invece stavolta me la sono preparata. E ricordavo che, anzi, da fan qui di Bologna dell'Arena Parco Nord, anni fa si aspettava la lineup dell'Independent Day, quello bello Arena Parco Nord di Bologna. Da un paio d'anni in realtà aspettiamo la lineup del Pancadeca Festival a Milano. Quindi, ragazzi, benvenuti, come state?
1: Bene, grazie.
2: Anch'io bene.
0: Ok, qui collegati con me ho Deca, che è il, passami il termine, Fabio Deca, magari conosciuto più Deca, più Deca che come Fabio, che è il boss del Pancadeca Festival e Magazine, questo masso da portarsi dietro sulle spalle. E dall'altra parte un'adepta, come sì. Ti vuoi, sì, una, come vuoi chiamare, Valentina?
2: Sì, una, sì, dai, adepta mi piace, suona bene.
0: Suona bene, esatto, no, perché di questi... Anche di più, vabbè, dai, adesso vediamo come definirla, però, va benissimo così. Quindi... Come dicevo, sono arrivati alla terza edizione del Pancadeca Festival e andremo a parlare con due organizzatori alla fine, perché sicuramente c'è lo zampino di entrambi, sia per quanto riguarda le grafiche, sia per quanto riguarda le band che suoneranno al Pancadeca Festival 8 settembre.
2: 5.
0: Bravi, 5 settembre, mi ho detto, me lo segno, ma tanto me lo ricordo. No, 5 settembre, sabato, quindi più comodo di così non si può. Magari farà un pochino più fresco che adesso, ma speriamo comunque sia una bella giornata. E andremo a ripercorrere anche un po' quello che effettivamente è la musica del Pancadeca Festival con le nappe che mi sono a spulciare io. Non ho messo tutti, perché ovviamente non essendo un festival da 20-30 band, essendo una decina, però un paio ho dovuto segare perché sennò non ci stavamo con i tempi. Quindi mi dicono dalla regia che la voce di Deca è un pelo bassa, quindi adesso... Questo un attimo lo risolviamo in corso d'opera. Va bene, intanto vado un attimo con la prima domanda, che magari mi risponde un attimo Valentina, poi intanto in mente sistemiamo un attimo il discorso di Deca. Giusto l'introduzione, perché tanto da volta scorsa sicuramente avrò parlato per quanto riguarda i NoFX, dato che eravamo a tiro dello scioglimento, quindi ad entrambi avrò chiesto il discorso dei NoFX, quindi domanda glissata, perché sennò ci ripetiamo. Poi se non ve l'ho fatta, ditemelo tranquillamente e la facciamo senza problemi.
2: No, vai,
0: avanti, proseguiamo. Un festival che era nato inizialmente come per celebrare i 25 anni della rivista, della webzine e quant'altro di Pancadeca, con un festival, dici, per coronare tutto con un concerto. E sta continuando, quindi, come dicevo, quasi un punto fisso ormai a settembre.
2: Sì, appunto, come dici tu, l'idea era nata come fare quella festa, diciamo, dei 25 anni, e doveva fondamentalmente finire lì, se non sbaglio, no, dei cacorremi. Poi però abbiamo visto, ci siamo divertiti, è andata bene, vediamo se l'anno prossimo si può fare qualcosa magari di simile, e poi sono capitati i Cox Parrer. Cosa vuoi? Vuoi dire di no? Vuoi chiudere tutto e... E quindi anche l'anno scorso l'abbiamo fatta, e è andata pure meglio, credo, perché appunto era una band che non tornava da 6-7 anni, tornava in Italia, molto seguita comunque qua da diversi generi del punk, non solo magari o così. Quindi l'abbiamo rifatto e poi quest'anno eccoci qua con una, secondo me, band, grande band, che appunto torna in Italia tanto tempo e quindi c'è hype, almeno da quello che abbiamo visto c'è hype. E quindi succederà nei prossimi anni, però se dell'andasse questo dovrebbe diventare un appuntamento fisso, a meno che non ci ammazzi prima il boss.
0: No, vabbè, vabbè. No.
2: No, la cosa è nata così e sta conseguendo naturalmente, ecco, con naturalezza, in base a ogni... Se c'è un buon headline...
3: Ginevra è arrivato a...
0: Ok, ok, ragazzi, vi interrompo un attimo, così ci andiamo ad ascoltare una prima band che suonerà al Punk Deca Festival. Sono i Lillians. Mi sono andato a pescare un brano dal loro unico album, I Wish I Lived This Life, e ci andiamo ad ascoltare 22.

0: E riprendiamo a parlare con Valentina ed Eka per quanto riguarda appunto il Panca ed Eka Festival. E come dicevamo nell'introduzione, sono saltati fuori negli anni headliner di tutto rispetto, e quest'anno sono capitati gli MXPX, una band che io adoro, e tanta roba, anche perché ho visto che è l'unica data europea. Non è che dici vabbè, ho l'esclusiva italiana, uno può andare, è l'unica data europea. Quindi per capire un attimo anche un po' questo, senza stare a dire troppi segreti, perché ovviamente sono dei segretucci sicuramente dietro, come è successo che l'Italia abbia avuto l'esclusiva su una band così importante della scena punk rock?
1: Ma la spiegazione assoluta, si sente bene adesso, non ce l'ho. Nel senso, con gli MXPX siamo entrati in contatto già da quando abbiamo festeggiato il 25esimo, quindi 2 anni fa. E rimanendo in contatto, poi vabbè, da cosa nasce cosa, gli abbiamo fatto la proposta. Non avevano altre date previste, volevano forse, ci hanno lasciato in stand by forse una a Londra, poi alla fine hanno deciso di farne una sola europea e ovviamente al Panca ed Eka Festival, quindi sono stati onorati di questa scelta, sono stati gentilissimi e disponibilissimi.
0: Questa è un'altra cosa molto importante, essere gentili, perché non le vedo appunto persone sprovvedute oppure maleducate o che altro. L'unica cosa solitamente è quando una band arriva in Europa c'è tutto un tour dietro, e avere l'esclusiva europea quindi vuol dire che probabilmente, perché fan degli MXPX, probabilmente essendo vicino a Svizzera e Austria ed essendo un sabato, magari qualche cosa dall'estero possa arrivare.
1: Sì. Beh, facendo il festival a settembre, aggiungo questo, è difficile, cioè anche per gli anni passati, ma in generale avere delle band ancora in tour, perché comunque vanno in tour da giugno ad agosto le band americane, europee, quindi alla fine la band andiamo a sceglierla e a chiamarla apposta per il festival, quindi con voli, hotel eccetera eccetera. Però appunto è una scelta, non è una band di quelle che diciamo, sono disponibili al momento, quindi è proprio una scelta che facciamo in redazione, lunghissima.
2: Fermo.
0: Immagino anche il lavoro dietro, anche perché obiettivamente, oltre al discorso di avere l'esclusività europea, c'è anche un discorso che gli MXPX sono veramente 10-15 anni più o meno che non passano in Italia, quindi ci sarà veramente tanto da potersi aspettare anche di affluenze. Appunto, per un attimo di affluenze, come vanno le prevendite?
1: Va bene, come aspettativa, diciamo. Poi il grosso sarà sicuramente a settembre, prima della data, però va bene, vedendo i risultati dell'anno scorso, cioè non siamo organizzatori di festival o di concerti, quindi non è che, però appoggiandoci ad our staff e per quello che abbiamo visto negli anni passati va benissimo.
0: Perfetto, anche perché poi il Circolo Magnolia è molto carino come festival, cioè come location, quindi si presta veramente tanto per queste cose, col doppio palco, con una cosa stranissima perché c'è l'acqua gratis, quindi avere qualcosa di gratis a Milano è quasi impossibile.
1: sì, è vero. Quindi, no, c'è il distributore d'acqua, no, anche la location siamo rimasti lì perché ci è piaciuta dal primo anno. È bella, alla fine c'è il doppio palco che il primo anno ci avevamo pensato, anzi siamo partiti a organizzare su due palchi, poi abbiamo dato lo stesso, diciamo, spazio a tutte le band e si è risultata cioè è venuto fuori una scelta corretta, perché le band erano contente, il pubblico era contento, non si muovevano più di tanto e guardavano tutto sul palco grande, quindi ci stava.
0: Sì, anche perché obiettivamente anche questo è un punto da ragionarsi, perché obiettivamente dici ok, voglio fare una cosa carina in grande, oppure comunque a numero rispettabile ma comunque vivibile per tutti, e piano piano mi sa che ci arriverete a mantenere a dover bilanciare questo, secondo me, perché se la voglio ovviamente quella di continuare, prima o poi si arriverà a un punto, ok, cosa facciamo? Continuiamo con questo step o valutiamo di aggiungere qualche altra band? Poi se ne ripartirà tra qualche anno, perché la terza edizione comunque sta andando comunque molto bene.
2: Esatto. Sì, la dimensione locale secondo me è quella giusta.
0: Alla grande.
2: La location perfetta per noi.
0: Molto bene, molto bene. Io, come dicevo, ogni tanto vi interrompo per andarci ad ascoltare qualche brano di band che suoneranno al Pancadeca Festival. E tra queste c'è un'altra novità con il Trauma. Sono andato a pescarmi.

0: Riprendo la diretta sempre a parlare per del Pancadeca Festival. 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare tramite messaggio WhatsApp qui in diretta, lo posso leggere per avere qualche indicazione in più, magari appunto per chi arriva da fuori, o sapere indicazioni, biglietti, location e quant'altro. Può tranquillamente farlo, oppure per chi sta seguendo la diretta può tranquillamente mandare un messaggio lì. Nel fuori onda parlavamo effettivamente della varietà, bene o male, sia tra regioni e di generi che avete buttato dentro e comunque mantenete da anni comunque questa varietà di band. Quindi un punto che ci sta effettivamente di cambiare qualcosina all'interno della lineup, non fare tutto quello, tutto dritto per dritto.
1: Infatti secondo me la lineup rispecchia anche un po', meno male, la politica che abbiamo sempre seguito, ovvero dare spazio sempre a tutti i generi, infatti non siamo mai concentrati solo su un genere, e quindi secondo me il festival rispecchia anche questa politica che portiamo avanti e secondo me è una scelta vincente, perché meno male, vabbè, a parte l'headliner che sicuramente è quello che porta la maggior parte della vendita dei biglietti, comunque piccole band, comunque uno magari dice ma sì, dai, vado anche questo, quell'altro, secondo me.
0: No, ci sta, dicevi Deca, scusa?
2: No,
0: confermi.
2: D'accordo con Vale.
0: Sì, ok, sì, no, confermi. Io da questa parte effettivamente, però ho visto adesso, è una band che non ho messo, però se parteciperà anche lei al Pancadeca Festival, e sono i Libidine. Quindi praticamente una Romagna takeover, perché queste sono due band che vengono dalla Romagna, quindi tanta roba. Tra l'altro sono amici, tra l'altro, quindi c'è Libidine e Lineas, quindi proprio faranno probabilmente macchinata insieme, furgonata, e si parte.
1: Poi abbiamo la quota anche veneta, che ci sono sei due. Talco.
0: Sì, è vero, a doppia, è vero, Duracell e Talco, sì.
1: Poi
2: è un caso, cioè abbiamo di solito spaziamo, guardiamo anche la geografia. Quest'anno non abbiamo guardato la geografia, sono arrivate due venete, una ligure, cos'è? Cioè ci sono l'uguaglianza della Liguria, due venete, due romagnole, una milanese, mi manca qualcuno? Inglese e americana.
0: Inglese e americana, esatto.
2: Ah no, aspetta, due milanesi, ci sono anche gli arrivati.
0: È vero, la band di apertura, che sono proprio anche loro sull'hardcore. Quindi, piccolo spoiler se si può, l'idea è sempre, immagino, sempre di fare anche per il prossimo anno. State già pensando per il prossimo anno, o intanto dici ci fermiamo un attimo, vediamo come va questa, se no troppa carne sul fuoco?
2: Ma qualcosa siamo fissi già per il prossimo anno, però io sono abbastanza... già l'anno prossimo, è troppo.
0: Vabbè, già che ci siano comunque già delle proposte non è male, secondo me.
2: No, c'è dietro un movimento che siamo trovati, cioè dall'anno scorso come richieste, come festival, ci hanno accostato molto a altri festival più grossi, nonostante appunto una festival della Fantini un po' più, diciamo, un po' più grosso rispetto alle semplici band italiane, però volevamo pretendere che sia
0: fatto. No, sì. Beh, ci mancherebbe, diciamo, ognuno nel proprio piccolo guarda quello che riesce a fare, poi si riesce a essere anche visibile anche dall'estero, tanto meglio, perché vuol dire che comunque ci sarà qualcun altro che proverà ad infilarsi, per passami il termine, per provare a suonare o magari organizzare qualcosa anche lì da voi, perché sicuramente i commenti da chi viene da fuori dice oh, sai, mi sono trovato comunque bene a suonare Pancadeca Festival e quant'altro, dici vacci a suonare, per dire banalmente, no, perché tanto meno male il giro è quello. Quindi
1: sì, assolutamente.
0: Allora, tolti gli MXPX, che direi che siamo abbastanza fan tutti, qual è l'altra band di cui siete abbastanza contenti di aver chiamato in questa edizione?
1: Io sono tutte? Molto.
2: Vai là, vale.
0: Non ho capito perché ti sventoli, va via la voce.
1: Ah, scusami, ecco. Io sono molto contenta che ci siano i Great Two.
0: Ok. Per Deca invece diceva semplicemente tutte, quindi sei a posto così.
2: No, ma sì, va sul serio, cioè alla fine siamo andati a cercarle, come ti dicevo, quindi sono contento che siano venuti, che ci siano loro, come anche per gli anni passati, quindi per me sono contento che siano venuti tutti, cioè non è che puntavo a uno piuttosto che un altro, quindi
0: ok, si dice giustamente
2: per non fare nomi, però.
0: No, no, vabbè, no, quello ci mancherebbe, era giusto per dire qualche piccola gradimento in più rispetto a qualcos'altro. A conclusione.
1: E invece qual è che vai, oltre a Max PX più? Sei più contento di
0: via? Ah, io. Cioè, tolti gli Max PX, dici? Guarda, io sinceramente sono un sacco contento per i Talco, nonostante li abbia visti qualche mese fa qui a Bologna, che hanno suonato per il ventennale, appunto per il ventennale, sono per i Talco, anche in realtà anche per i Lilians, nonostante li abbia veramente a un'ora di macchina qui vicino, non sono ancora riuscito a vederli e l'album mi è piaciuto veramente tanto, quindi sono queste le due band probabilmente che apprezzo un attimo di più rispetto al resto. Poi ovviamente è tutto più che validissimo, quindi ci mancherebbe. Io a conclusione della prima parte delle Storm of Rock vado a mettere un'altra band che suonerà al Punk Deca Festival, sono i Duracell. Ci andiamo a ascoltare un brano dal 2001, l'EP che è uscito a inizio mese, e questa è Quanto Male Fai.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerien, via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
8: Seconda parte di Stormo Rock, sempre collegato con Valentina Edeca, a parlare del Punk Edeca Festival che si terrà il 5 settembre al Magnolia di Milano. Ci stiamo ascoltando anche piano piano, brano per brano, le band che suoneranno al Punk Edeca Festival. Quindi sui vari social trovate tutte le altre varie informazioni e i biglietti da potervi comprare. Ricordo sempre che questa è la terza edizione, un festival che è nato per i 25 anni, ma a sto punto è arrivata anche ai 30, già che ci siamo, poi dopo vediamo come va.
9: È infatti.
8: Però
9: ci arriviamo.
8: No, vabbè, dai, senza è giusto per porsi quel piccolo obiettivo, secondo me, per dire ok, vivere la giornata, vivere al festival, dici effettivamente volta per volta, però effettivamente pensare, dici vabbè, ormai siamo a 3 anni, quarto anno ci può stare, siamo a tiro del quinto anno di festival, ma 30 anni di Punk Edeca lo butto lì e poi dopo ci può stare?
10: Vai.
9: Io? Sì, ci può stare, dai.
8: Ci può stare, finché ne hai voglia, finché...
9: Ancora 3-4 anni ce la facciamo.
10: No, infatti è lui che prende la decisione, poi noi ci muoviamo come con le formichine, però è lui che poi manda il via a tutto, quindi per quello che ho detto vai.
8: Dai, ok. No, vabbè, fa un sacco piacere, anche perché comunque bene o male, conoscendo parte di chi scrive per Punk Edeca, chi organizza per Punk Edeca, siete tutti amici, sono anche persone che conosco personalmente, quindi è tutto un ambiente molto molto friendly, quindi anche questo fa il suo.
10: Siamo tutti completamente diversi, perché musicalmente parlando non ce n'è uno che assomiglia a un altro, però i fuori campo, per fare la squadra, anche per la line up, Noi siamo tutti veramente completamente diversi.
8: No, vabbè, dai, ci sta. Ovviamente ognuno porta il proprio bagaglio culturale musicale di quello che ascolti. Dice, sai, io conosco questa band che ci starebbe bene, io conosco quest'altra che sono amici, verranno di sicuro. E si va a creare bene o male un festival. Parlando effettivamente, però, un attimo a tutto tondo, oltre al festival, ma anche di Pancadeca, non mi ricordo se ve l'avevo chiesto la volta scorsa, bene o male, ma in quanti siete più o meno a stare dietro a tutto? Sia festival che fanzine, webzine.
9: Ti direi una decina, così senza dire, perché c'è chi è più dentro, chi più fuori, però ci sono tanti collaboratori che magari non sono fissi, però sì, una decina siamo quelli che ci mettono la testa. Poi il bello è quello che diceva prima Valentina, quindi ognuno mette il suo pezzo diverso e per quello che poi viene fuori qualcosa di...
10: Insomma. Ogni tanto poi...
9: Hai tante visioni, mettendole insieme viene fuori qualcosa di concreto. È un po' difficile, cioè, però è lungo e difficile, ma viene fuori.
8: No, dai, bene, buono a sapersi anche questo, ovviamente, che sia una cosa molto molto d'amicizia, anche non solo che di notorietà, passami il termine, per quanto riguarda il discorso di Pancadeca e quant'altro. Facendo un attimo un passo indietro sulla location, ho detto, avete trovata, beccata subito al primo giro che quella che vi è piaciuta di più, ma che altre location stavate valutando?
9: Beh, alla fine il primo anno quando volevamo fare la festa ne abbiamo valutate diverse, cioè siamo partiti dal Leoncavallo, siamo passati dall'Estragon per poi tornare al Magnolia per fare una cosa estiva più da festival alla fine, perché stando a Milano era quella la location più carina, anche, cioè, abbiamo pensato anche a centri sociali così per Onda, però dopo alla fine siamo atterrati lì, siamo rimasti perché ci siamo trovati bene.
8: Bello. E mai in citato Estragon, quindi essendo di Bologna so perfettamente di cosa si tratta ed sarebbe stato un sacco figo avere il Pancadeca Festival anche a Bologna, quindi ti lancio un'altra proposta, un'altra idea, poi dopo ovviamente sempre discorsi vostri, quando mi parte la scintilla io devo dirla, perché poi dopo non mi sembra una stupidata tenermela per me, ma fare un discorso itinerante, nel senso come fa un po' Rock in Park, Rock in Ring, no? Che c'è il discorso da una parte e dall'altra, stessa carovana che si sposta nell'altra città, quindi fare una giornata Pancadeca Festival a Milano e spostarsi dall'altra parte. Hai citato Estragon, quindi ti ripeto Estragon, per fare un'altra parte, se non addirittura la stessa lineup. Ci avevate pensato o è valutabile?
9: Allora, no, pensato in questi termini, no, avevamo pensato, almeno anche a me sarebbe piaciuto fare qualcosa di itinerante che girava più piccolino, però però è un casino, cioè lo dico tranquillamente, e quindi magari potrebbe saltare fuori in futuro.
8: Ok, va bene, intanto la pulce, diciamo, c'è, poi vediamo cosa salta fuori. Ci andiamo ad ascoltare un altro brano di una band che suonerà sempre al Pancadeca Festival, è il festival che stiamo andando a parlarcene adesso, e dall'Uguaglianza. Sono andato a pescarmi un brano dal loro album Dalla Strada e ci andiamo ad ascoltare Randaggi Dimenticati.

0: ultima ventina di minuti più o meno, sempre in collegamento momentaneamente solo con Valentina, perché Dec è stato cacciato dalla piscina, quindi dovrà tornare a casa, ma si ricollegherà nel caso per gli ultimi saluti finali, oppure quando riuscirà a ricollegarsi effettivamente. Ma intanto ha già salutato, quindi per chi volesse rivedersi un po' qualche fuori onda della diretta radio, che se qualcosa che si è perso, se lo può vedere nel video che caricherò su Lestormo Rock Radio su Instagram. Ma intanto continuiamo a torturare Valentina. Così.
1: No, io per rispondere alle tue domande, perché in realtà poi la parte tutta logistica è la parte di cui se ne è occupata ovviamente lui. Noi siamo un po' più verso lato scelta band, e nel mio caso io curo anche la fanzine poi del festival.
0: Sì, no, vabbè, ma tanto non vado a fare domande scomode. Non so.
1: No, scomode, che magari appunto tecnicamente magari dico.
0: No, vai tranquilla, tanto ce la caveremo sicuramente. Un'altra cosa interessante che ho visto è sempre questa l'artwork del festival, che è sempre lo stesso dalla prima edizione.
1: Cambia ogni anno.
0: Ok, vai.
1: Allora, il primo anno, allora adesso è l'unico che non, di cui non so il nome, ma secondo me era quello che aveva fatto anche le grafiche del raduno un anno. Però il nome mi sfugge. Il secondo anno l'ha fatto Zero Calcare.
0: Ok.
1: Pare. E quest'anno lo fa questo artista, fumettista giapponese, che si chiama Nukui. Non so se tu lo conosci. È quello che rifà le band famose a mo' di Peanuts.
0: Ah, sì, ho capito.
1: Lui ce le farà quelle di quest'anno. Ha fatto quelle di quest'anno. Ecco, mi dispiace, ma il nome del primo mi sfugge. Cambiano tutti gli anni, ci affidiamo a un fumettista diverso, un artista diverso, e quindi abbiamo fatto quest'anno c'è lui. Tanto sono stracontenta, perché io lo seguivo già da un po' e sono fighissime i suoi disegni, le immaginette,
0: sì, le sue caricature e quant'altro. Ah, beh, buono, interessante. Quindi ovviamente sempre parlando per un discorso futuro, quindi anche il prossimo anno, se ci sarà il festival, ci sarà un altro artista, immagino.
1: Sì, cambiamo tutti gli anni, diamo spazio. Non so poi come lì, vabbè, a parte magari Zero Calcare, che è magari una cosa un po' più, essendo italiano, una cosa un po' più diretta, però non so come abbia avuto i contatti con gli altri due, se è una cosa che gli hanno proposto, se magari vedendo le locandine dell'anno scorso si sono proposti, non lo so. Ecco, questo purtroppo, ecco, non ti so rispondere sugli altri due come sia andata.
0: Vai tranquilla, nessun problema, è giusto per capire anche questo aspetto. Continuando, per quanto riguarda adesso non è una domanda scomoda, però chi vorresti vedere al Pancadeca Festival a sto punto? Non di quest'anno, ma un futuro, una band da richiamare che ha suonato nella prima edizione, che possa essere italiano o internazionale, oppure effettivamente continuare con sempre qualcosa di nuovo?
1: Allora, io andrei sul nuovo sempre, perché ci sono veramente, noi è dal primo anno che abbiamo ovviamente questa lista di band, e sono veramente tantissime, sono tipo 200 band da tra cui scegliere, quindi riproporle, cioè, negli anni secondo me non sarebbe corretto, anche nei confronti magari delle altre che non ci hanno mai suonato, secondo me. Band che vorrei, allora, le mie proposte a livello di band italiane, io, ma a me sarebbe piaciuto vedere sul palco i Giuda, i Peewees e gli Arts Apart, che sono quelli vicentini.
0: Ok.
1: Band abbastanza nuova. Di band internazionale, io il mio sogno l'ho già coronato con i Cox Parer, quindi io sono proprio contentissima. Sì. Cioè, proprio vederli. Cioè, li avevo visti a Bologna nel 2016-15.
0: Sì, TPO.
1: Al TPO, esatto, e sono fan da una vita, quindi averli portati l'anno scorso qui, organizzando noi tra virgolette, ecco, cioè, è stato veramente molto soddisfacente. Quindi altre band, vabbè, poi vabbè, ci sono i sogni impossibili, ovviamente tutti vorrebbero portare i Rancid, ovviamente, però ecco, parlando di realtà, cioè i Cox Parer per me hanno coronato il mio sogno della band sul nostro palco, ecco.
0: Ah, vabbè, dai, buono, buono, buono. Io ti interrompo un'altra volta perché ovviamente mi mancano un paio di brand, un paio di band di quelle che mi ero selezionato da poter far ascoltare. Mi sono andato a pescare un altro brano di una band, ovviamente, che suonerà al Panca dei Caffè Festival, sono i Grey 2. E sono andato a pescare un brano dal loro secondo album Break the Routine, dato che erano usciti da poco con un nuovo disco già messo, detto andiamo a pescare qualcosa di un pochino più vecchio, e ci andiamo a ascoltare Pub Watch.

0: agli sgoccioli di Lestromo Rock, sempre collegato per gli ultimi minuti con Valentina di Panca dei Caparacci di Panca dei Ca Festival. Ma come l'avevo già annunciato, sono arrivato in dirittura d'arrivo che ci andremo ad ascoltare le ultime due band che ho messo in scaletta, di una dietro l'altra, che saranno Italco e gli MXPX, con due brani penso più che conosciuti, La Torre per Italco e Chick Magnet degli MXPX. Sono andato a pescare proprio il non plus ultra di entrambe le band. Come dicevo, l'ultima domanda scarica barile, se ti ricordi della volta scorsa, sì. C'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire?
1: Allora, in realtà dei punti magari li abbiamo toccati tutti. Ovviamente invito la gente a venire a supportare il festival, che è comunque completamente out, cioè indipendente, quindi cioè venire a anche solo a comprare un, cioè far venire al festival comunque aiuta poi a aiuta la scena, la nostra scena, cioè a rimanere viva comunque, ecco, non poi ecco a livello economico. E non lo so, non saprei cosa potrei aggiungere. Vabbè, ci saranno gli stand, che quindi anche quelli sono molto dei dischi di merch, sempre appunto da venire a supportare. E boh, non saprei cosa, mi sa che abbiamo detto più o meno
0: tanta musica e tanto divertimento.
1: Sì, esatto, poi appunto ci seguiamo le dirette, ci si diverte, comunque ci si diverte sempre, è anche un modo per stare insieme, comunque magari vedi tanta gente che magari non ti capita di vedere spesso perché magari appunto distanza geografica e quant'altro.
0: Ah no, ci mancherebbe. Va bene, io Vale, come ti dicevo, sono effettivamente arrivato in dirittura d'arrivo, ti lascio libera, ti ringrazio di questa disponibilità.
1: Scusami per questo ventaglio che ho svolazzato tutto il tempo, ma temperature mostruose.
0: Vai tranquilla, ti ringrazio ancora, ti la saluto e ci vediamo alla prossima.
1: A te, grazie mille, ciao.
0: E io, come dicevo, ci andiamo ad ascoltare gli ultimi due brani con Talco da Mazetov, La Torre, e MXPX da Life in General, Chick Magnet.

0: di queste ore siano contorno strategico alle negoziazioni in corso o segnali inquietanti di una guerra in realtà mai conclusasi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele due modifiche al testo dell'accordo col Libano. Secondo l'agenzia statunitense Axios, i punti sono il ritiro israeliano da un villaggio del Libano meridionale e una dichiarazione di inizio di un più ampio processo di uscita dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Il fronte aperto tra Israele e Libano e il controllo dello stretto di Hormuz restano le due grandi questioni irrisolte che ancora fanno risalire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, esperto di Medio Oriente. Vediamo se riusciamo a riproporvi il servizio con la voce di Giuseppe Acconcia. Eccolo qua.
2: Questa ennesima violazione della tregua riguarda il controllo dello stretto di Hormuz. Ovviamente la questione è sempre sulle imposizioni o meno di pedaggi. Nei giorni scorsi Iran e Oman hanno confermato l'imposizione di una tassazione sui servizi marittimi e evidentemente gli Stati Uniti vorrebbero invece che il passaggio per Hormuz fosse senza pedaggi, come era prima della guerra del 28 febbraio scorso, dimostrando ancora una volta che questa guerra è stata inutile e controproducente. La fine delle ostilità e l'apertura dello stretto di Hormuz erano gli elementi centrali del memorandum of understanding firmato dalle due parti. D'altra parte, tutto questo avviene mentre è stato firmato l'accordo tra Libano e Israele e questo ha provocato proteste dei sostenitori del movimento sciita libanese Hezbollah. Non è previsto un ritiro completo dell'esercito israeliano, ma solo di alcune aree, da alcune aree nel sud del paese. Questa è una violazione di una delle parti del memorandum of understanding, che prevede invece il completo cessate il fuoco anche in Libano e il ritiro israeliano dalla zona cuscinetto occupata nel sud del paese. Il tentativo di Rubio dell'amministrazione degli Stati Uniti e ancora una volta di separare il fronte libanese e quello iraniano, questo potrebbe essere il prodromo di una nuova guerra civile libanese.
1: Aggiornamenti sul terremoto in Venezuela: 33 persone sotto le macerie sono state salvate nel fine settimana. Secondo le autorità di Caracas, le morti fin qui accertate dei terremoti avvenuto mercoledì scorso nella zona costiera di La Guaira sono oltre 1400, ma verosimilmente saranno molto di più. Oltre 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse. Al 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo ha affermato il capo dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale, Tedros Ghebreyesus, spiegando che è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Case, luoghi di lavoro e scuole europee non sono state costruite per queste temperature, ha continuato Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia con temperature anche oltre 40 gradi e 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sui morti in eccesso. Alessandro Miani è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
3: Le stime sono difficili da fare, però nel 2024 abbiamo avuto oltre 19.000 decessi in eccesso dovuti al caldo e quindi io penso che anche quest'anno, considerato questo primo periodo di caldo intenso e anche i dati che ci riportano alcune previsioni, potrebbe essere simile se non superiore.
4: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
3: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento, sono sicuramente più esposti.
1: La politica, la legge elettorale ancora nel caos, domani arriveranno i primi emendamenti al testo base, ma nella maggioranza ancora lite sulle preferenze. In settimana, dopo martedì, dovrebbe tenersi un vertice, anche perché per la destra resta aperta la questione Vannacci e di sondaggisti che lo danno in salita. Ho già parlato il leader della Lega in un'iniziativa Milano Marittima con Giuseppe Crociani, conduttore vicino all'estrema destra di Radio 24. Ha detto di essere deluso umanamente da Vannacci, che starà ancora 3 anni alla guida della Lega e nella prossima campagna elettorale vorrebbe a suo fianco Zai e Fedriga. Crociani, che poi è andato in iniziativa col leader di Futuro Nazionale a Vicenza, ha detto che non serve rancore per Salvini e che è disponibile ad entrare in coalizione se non sono rispettate, se sono rispettate le sue linee rosse sul posizionamento internazionale e sull'energia. Meloni, mi chiami se vuole, ha detto Vannacci. E invece nel campo largo i 5 Stelle hanno quasi trovato l'accordo tra la base e il vertice per il programma da presentare al tavolo per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra leader Giuseppe Conte e militanti ha trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo dopo la consultazione digitale arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso? L'abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
5: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle. La pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
1: Domani è l'anniversario della strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL, è il primo dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la sua condanna, pur dopo 14 anni di processi. Sorprende, amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li assistiti. Il governo israeliano oggi ha riconosciuto i massacri della popolazione armena avvenuti durante la prima guerra mondiale come un genocidio. 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano tra il 1915 e il 17. Israele a lungo aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia. Negli ultimi anni Ankara però ha ripetutamente accusato Israele di genocidio nei territori palestinesi, presa di posizione che sembrano aver avuto un peso su questa mossa del governo israeliano. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
6: Israele fino adesso ha assolutamente rifiutato di riconoscere la realtà, ossia il genocidio degli armeni, come genocidio per far piacere alla Turchia. Gli armeni, che sono una comunità ancora residente in Israele, a Gerusalemme c'è un quartiere armeno, il governo della popolazione armena ha sempre chiesto sarebbe ora, sarebbe il caso, e Israele ha sempre detto no. Per cui è una mossa politica, è una mossa per dire alla Turchia, fino adesso non abbiamo voluto dire cattiverie, è una mossa propagandistica, è una mossa importante in questo momento particolarmente delicato in cui gli equilibri di tutta la regione sono ancora tutti in piedi e tutto da discutere. La Turchia sostiene molto la resistenza palestinese e contro quello che sta facendo da anni Israele. Adesso la Turchia è molto più diretto, anche se la Turchia, non dobbiamo dimenticarlo, è un paese molto legato all'Occidente, però oggi ha assunto questa politica estremamente dura nei confronti del governo Netanyahu ed in quello che sta facendo Israele.
1: 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura nella parte orientale del paese. Conferma arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia, tutte le vittime erano cittadini sauditi, un'indagine in corso per capirne le cause. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy, tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute, ancora da ricostruire le cause. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Stasera alle 21 italiane a Los Angeles si gioca il primo dei 16esimi di finale, in campo Sudafrica e Canada. È la prima partita eliminazione diretta dopo una fase a gironi con oltre 70 partite, mai così tante, visto l'allargamento del torneo, 48 partecipanti. Una prima fase segnata anche dai risultati inaspettati. Sentiamo Luca Parena.
7: Alla faccia di chi pensava che il grande problema dei mondiali formato gigante sarebbe stato il numero più alto delle partecipanti non europee né sudamericane, ai 16esimi di finale la Confederazione Africana ha qualificato 9 nazionali su 10. Per intenderci, nemmeno Europa e Sud America sono riuscite in percentuale a portare così tante squadre alla fase eliminazione diretta. Un po' per demerito di alcune tra le più grandi delusioni viste fin qui ai mondiali, Uruguay e Turchia, due nomi su tutti, ma molto per merito di squadre che sono state invece capaci di far valere a livelli diversi organizzazione e spirito di squadra. Il passaggio di due grandi paesi come Marocco ed Egitto non può essere considerato una sorpresa enorme. Costa d'Avorio, Algeria, Ghana e Senegal, anche in mezzo a qualche difficoltà, hanno saputo nascondere almeno in parte i loro punti deboli e soprattutto valorizzare i loro punti di forza. Una virtù necessaria, ma non sufficiente, a spiegare invece le qualificazioni di Sudafrica, Capoverde e Repubblica Democratica del Congo. Non avevano mai passato la fase a gironi nella loro storia e per motivi diversi sembravano destinate a essere eliminate. Certo, il cambio di formato ci ha messo un po' del suo, ma non è solo questo. Le prossime partite, in ogni caso, diventeranno per i tifosi di queste tre nazionali eventi da ricordare al pari di altri grandi momenti parte della memoria collettiva di quei paesi. Ai mondiali sono cose che contano, ben più dei numeri.
1: Sono 9:46 minuti, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. La prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
10: Popolare Network.

Di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Ci sono luoghi che aspettano solo di essere ascoltati. Ritorna Emilia Romagna Festival, il festival diffuso, un viaggio straordinario che porta la grande musica nei posti più affascinanti e sorprendenti della regione. 60 concerti, 600 artisti, grandi interpreti e giovani talenti. Un cartellone ricchissimo che spazia dalla musica da camera al tango, dalla classica al jazz, fino alle suggestioni della tradizione celtica. Emilia Romagna Festival. Scopri i luoghi, vivi la musica. Programma e location su emiliaromagnafestival.it.
4: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.
5: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス、いつも、そして、オッシディアナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ！わーわ
6: ー！Eccoci qui live. Poi, eccoci, che in realtà sarebbe un eccomi, perché sono da sola.Il programma che continua anche tutta l'estate, ferie permettendo, con qualche pausa che comunque sarà sempre coperta da repliche o altre puntate registrate. Quindi io sono De Lauris. Il programma estivo non prevede troppi approfondimenti, quindi sarà puntate molto musicali, con molta musica, praticamente dei DJ set quasi, intervallati un po' ogni tanto dalla mia voce. Allora, lo spunto di stasera è una bella puntata hardcore, perché prendo appunto spunto dal concerto degli Zeche, che saranno domani al Freak Out, hanno già suonato a Milano. Uniche due date italiane, dopodiché vanno in Slovenia e poi in Germania, insomma, come al solito i concerti in Italia arrivano in genere al massimo a Bologna e poi dopo non proseguono per il sud, purtroppo. Allora cominciamo subito con un pezzo degli Zeche, poi voglio dirvi che da lì è come al solito spazio un po' per gruppi che un po' a cui assomigliano, una parola brutta, cioè diciamo insomma che fanno parte insomma più o meno dello stesso genere, o anche gruppi che, con i quali hanno suonato, oppure anche così divagazioni varie. Questo è Zeke Yu.

Siccome questa radio adesso trasmette anche in DAB, probabilmente bisogna dare qualche informazione supplementare. Freak Out è un locale di Bologna che comunque che ha potuto andato a Milano, altrimenti c'è poca roba, insomma, se no bisogna andare in Slovenia, che non è proprio dietro l'angolo. Questi sono gli Zec. E numero per eventuali messaggi sempre molto graditi è il 333 180 94 94. Un altro gruppo, allora ricordiamo comunque che questo è un gruppo degli anni 90 e negli anni 90 la scena era molto, la scena punk era hardcore, un genere tutto, era un pochino tenuta viva solamente da gruppi che gruppi molto grossi, tipo gli Offspring, che poi insomma hanno fatto delle svolte anche un po' commerciali, oppure altri gruppi con uno spirito ska, insomma tipo Pennywise, gruppi niente male, però la scena hardcore, insomma, è stata portata avanti anche da questi gruppi che comunque sono tuttora vivi e vegeti, come questi Zec. C'è un altro gruppo più o meno della stessa area, i Dwarfs, di cui vi mando Everybody's Girl.

Sì, alcune sono un po' più melodici, infatti ricorderanno anche altri gruppi, ed è un altro sempre un po' della stessa area, è partito Electric Frankenstein. Anche

Neobomb Talks, siamo sempre in America. Beh, stasera è la puntata americana, purtroppo. Io cerco sempre un po' di evitare, però parlando di gruppi hardcore, che dire, insomma, l'hardcore si è sviluppato in tutto il mondo. Però qui, insomma, questi si sanno veramente fare e bisogna ammetterlo, quando è così, è così. Stiamo parlando di gruppi formatesi intorno ai primi anni 90, quindi 93-92, un po' intorno a questa scena hardcore che in alcuni casi è un po' più o meno garage, un po' più o meno magari anche country, come i Super Suckers, che li abbiamo visti anche questi, danno molto al Freak Out.

Adesso è ora di svegliarvi, ecco, quindi wake me when it's over. Adesso invece è ora di svegliarsi, perché è ancora presto per andare a dormire. E passo quindi a un altro gruppo, sempre di questa scena hardcore anni 90, gli Umpers con Mutate with me.

The Humpers, un altro gruppo degli anni 90. Siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko, questa è Please Kill Me, io sono De Lauris. Il numero per eventuali messaggi è 333 180 94 94, e beh, farà troppo caldo anche per mandare un messaggio, quindi vi perdono se non lo fate, comunque sono qui a sudare. E proseguo con questi gruppi hardcore, insomma, questo caldo magari, non so, ecco, viene voglia. Io quando è così caldo delle volte ascolto del reggae dub, anche se il reggae non è proprio il mio, però quando è così caldo è la musica che è più, come dire, non faccio niente, non muovo neanche un dito, sudo da ferma. E invece questa, insomma, è roba un po' veloce, quindi insomma col caldo si fa un po' più fatica, però comunque ti dà una bella scossa, come questi Fuse. Il pezzo si intitola Warlords.

The Fuse, ecco, con The Fuse invece abbiamo fatto un salto indietro negli anni 80, i primi anni 80, quando proprio l'hardcore stava iniziando con gruppi come i Black Flag, i Circle Jerks che abbiamo visto recentemente a Ferrara. The Fuse, poi insomma, comunque dopo hanno preso una svolta heavy metal, beh, insomma, c'è stato poi un momento in cui l'hardcore si è incrociato con l'heavy metal ed è nato il crossover, ma non è esattamente il tema di questa serata, perché stavolta rimaniamo un po' in America con qualche incursione in gruppi un po' diversi, semplicemente perché magari sono gruppi che hanno accompagnato gli Zecche nelle varie tournée. Però proseguo con un altro gruppo, anche questo un po' antecedente, che sono i Down by Law con 500 Miles.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
3: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

Siete di nuovo all'ascolto della Radio Città Fujiko. Questo è Please Kill Me. Sono qua in diretta, sono le 20:33. E dunque, stiamo parlando di gruppi hardcore americani. Ce n'è veramente una vagonata, quindi non è stato difficile scegliere, poi tutti di molta buona qualità. Dunque, allora, gli Zecche, insomma, sono un po' incentrata, insomma, il fulcro è questo. Hanno fatto una cover dei Fleetwood Mac, che Rhiannon. Allora, adesso io vi faccio sentire prima la cover degli Zecche, poi voglio vedere se la riconoscete, e poi dopo, subito dopo, vi mando quella dei Fleetwood Mac. E devo dire, insomma, c'è ci hanno lavorato, si può dire. Eccola qua.

Decisamente l'originale è abbastanza diverso dalla cover, cioè è giusto che sia così perché non ha senso fare delle cover uguali. Dunque, adesso un altro gruppo con il quale hanno condiviso il palco, queste zecche sono i Faster Pussycat. E quindi vi mando questa cover però dei Kiss, pezzo famosissimo, sta cover abbastanza così, abbastanza potente, direi. Pezzo inutile che vi dico qual è perché è uno dei più famosi dei Kiss.

Faster Pussycat, una versione non male secondo me di questo pezzo dei Kiss. Qui ormai insomma manca non moltissimo alla chiusa della trasmissione e quindi volevo mettervi un altro gruppo, Voodoo Glow Schools. In questo caso un'altra cover, la cover di Stranded in the Jungle, che molti conosceranno per fatta da Dave Johansen dei New York Dolls. In realtà è un pezzo molto più vecchio, un pezzo che risale al doo-wop, questo genere musicale, vocale. Sì, che veramente non è che sia proprio insomma, abbastanza datato, ecco, vogliamo dire, insomma, degli anni 50, questi cori. Il doo-wop si affermò soprattutto poi, cioè, in America, è un genere che ormai non si ricorda più, almeno così io credo. Però il pezzo è abbastanza carino perché insomma ha una storia, uno di quei pezzi, sapete quando c'è il pezzo che praticamente racconta una storia di questo che rimane lasciato solo nella giungla e questa è la cover della cover praticamente fatta dai Voodoo Glow Schools, che ve li mando anche perché loro hanno condiviso il palco con gli Ezek.

Stranded in the Jungle. Il testo è abbastanza carino, una volta ve l'ho anche letto tutto. La storia di questo che rimane, cioè, insomma, la sua ragazza è partita per gli Stati Uniti e lui invece si ritrova nella giungla a scappare. Poi a un certo punto viene colpito, insomma, quando si risveglia, ve lo riassumo velocemente, si ritrova in un pentolone che lo stanno cucinando. Che scappa fuori e insomma alla fine si mette a nuotare, però viene inghiottito da una balena, insomma corre, insomma alla fine riesce ad arrivare, poi adesso non mi ricordo più se alla fine si salva oppure no, perché veramente è molto buffa questa canzone. Ho scoperto che l'ha rifatta anche Frank Zappa, un'altra volta ve la rimando. Nel frattempo, sempre per cercare un po', visto che parlavamo di hardcore, come si fa a non pensare ai Black Flag? Però i Black Flag ve li ho mandati già tante volte. E i Black Flag hanno a loro volta fatto una cover che è Black Coffee, ma veramente devo dire che forse è Harry Rollins che ha fatto, insomma, me li confondo un po', ecco. Che Harry Rollins poi è diventato un po', come dire, non è stato né il primo né il secondo cantante dei Black Flag, però alla fine è quello con cui si impersonifica il gruppo. E lui ha fatto questa cover Black Coffee, che è un pezzo che è stato anche questo un pezzo molto vecchio. Tra i vari jazzisti che l'hanno interpretato c'è la grandissima Sarah Vaughan, e quindi vi mando questo pezzo Black Coffee.

E così anche questa puntata di Please Kill Me è praticamente finita. Vi lascio con un pezzo, sempre sono partita dal caffè, dal Black Coffee, di Harry Rollins, di questa cover di Sarah Vaughan. E per finire al Black Coffee in Bed degli Squeeze, insomma, un gruppo abbastanza stupidino, però con questo io vi saluto e vi aspetto per puntate di domenica prossima. Ciao ciao da De Lauris.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800701-0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Scancanensi sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'associazione culturale Retro Pop Live. Scancanensi a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGL di Bologna. Dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
9: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Stazioni di birre, Bar Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana, via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto. Hai mai sentito parlare del famoso sale dolce di Cervia? Da giugno la Salina di Cervia ti aspetta per scoprire i segreti legati all'oro bianco. Puoi visitare quest'oasi naturalistica del Parco del Delta del Po insieme alle guide di Atlantide. Ci sono visite per tutti i gusti, in barca, in bicicletta, in trenino, a piedi e in canoa. Che aspetti? Prenota subito la tua escursione su amaparco.it/salinadicervia.
4: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
5: Hai 300 scalini!
6: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.

conosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme. We're telling the people about the middle of this.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Dal 29 giugno al 3 luglio torna fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna Manifesta, la festa della CGIL di Bologna. Mercoledì 1 luglio, il Novecento e le sue storie, alla presenza del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. Ogni giorno dibattiti, film, spettacoli, concerti, buon cibo e birrette. Manifesta, la festa della CGIL di Bologna, dal 29 giugno al 3 luglio fra il Cinema Lumiere e Piazzetta Anna Magnani a Bologna.
3: Hanno riscritto le regole del rock con la loro energia travolgente e la voce magnetica e inimitabile di Skin. Gli Skanka Nancy sbarcano a Sogliano Sonica per un evento indimenticabile. Mercoledì 22 luglio, Piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone si trasforma in un tempio del rock. Prevendite già attive su Ticket One. Evento firmato dall'Associazione Culturale Retro Pop Live. Skanka Nancy a Sogliano Sonica, l'evento rock dell'estate.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Non c'è turismo senza di noi in Emilia-Romagna. I lavoretti nel turismo spesso consentono a studenti di mantenersi in città care, ma chiamarli lavoretti è parte del problema. Sono occupazioni che reggono interi pezzi dell'economia urbana. In Emilia-Romagna diversi settori si basano sul lavoro precario e poco riconosciuto. Giovedì 2 luglio alle 18.30 a Fondo Comini in via Fioravanti a Bologna, il talk Lavoretti, giovani e precarietà nel settore turistico, con Alice Facchini, Giacomo Tarsitano e Linda Zanini. A seguire stand-up comedy con Elias e Said. Organizza Filcamps CGL Emilia Romagna. Il turismo c'è e siamo noi. Parliamone insieme.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 2 al 5 luglio torna l'energia sonora di Arti Vive Festival. 4 giorni di musica indipendente a Soliera Modena. Sul palco Sprints, These New Puritans, Mille e tantissimi altri a ingresso gratuito. Domenica 5, Io sono un cane. Ingresso 20 euro in prevendita su Viva Ticket. Se ami la musica vera, Arti Vive è il tuo festival. Info e programma completo su artivivefestival.it.
3: Scegli di restare vicino per sempre ai bambini che si ammalano di tumore, dedicando un lascito alla loro vita. Nel tuo testamento ricordati di Ageop Ricerca e inserisci un dono concreto per garantire ai piccoli pazienti oncologici le migliori cure possibili. Chiama Ageop per ricevere tutte le informazioni e prenotare la tua consulenza gratuita con un notaio esperto. È una scelta che parla di futuro e di vita. Ageop.org.